0: Di Ludwig van Beethoven avete ascoltato Calma di mare e Viaggio felice per coro e orchestra, opera 112. Orchestra e coro Collegium Musicum 90, diretti da Richard Eacox.
1: Barry, Robin e Maurice Gibb. How Deep Is Your Love? Arrangiamento di Matthew Barley. Victoria Mullova, violino. Matthew Barley, violoncello. Joseph Julian, pianoforte. Steve Smith, chitarra. Paul Clarvis, Colin Curry e Sam Walton, percussioni.

di Barry, Robin e Morris Gibb avete ascoltato How Deep Is Your Love. Victoria Mullova, violino. Matthew Barley, violoncello. Joseph Julian, pianoforte. Steve Smith, chitarra. Paul Clarvis, Colin Curry e Sam Walton, percussioni.

Innocentius da Monis. Tre laude da Laude Libro Primo. O stella matutina, umilmente t'invoco, Maria, Madre de Dio. Soprano Laura Fabris. Ensemble vocale Dodecantus e complesso strumentale Consort Veneto, diretti da Marina Malavasi.

Di Innocentius et Damonis avete ascoltato tre laude da Laude Libro Primo, soprano Laura Fabris. Ensemble vocale Dodecantus e complesso strumentale Consort Veneto diretti da Marina Malavasi. François Francœur, sonata in sol minore per violino e basso continuo, opera 2, numero 6. Dalle sonate a violino solo e basso continuo, secondo libro. Adagio lentamente, allemanda, corrente, sarabanda, rondò. Théotime Langlois de Swart, violino, e Justin Taylor, clavicembalo.

0: Di François Francœur abbiamo ascoltato la sonata in sol minore per violino e basso continuo, opera 2, numero 6, dalle sonate a violino solo e basso continuo, secondo libro. Théotime Langlois de Swart, violino, e Justin Taylor, clavicembalo.
1: Franz Schubert, sonata in la minore per violoncello e pianoforte, arpeggione, D821, allegro moderato, adagio, allegretto. Mischa Majski violoncello, Daria Ovora pianoforte.

0: Di Franz Schubert avete ascoltato sonata in la minore per violoncello e pianoforte arpeggione D821, Misha Maeski violoncello, Daria Ovora pianoforte.
1: Rai Radio 3 Classica.

0: di Felix Mendelssohn Bartholdy avete ascoltato Fantasia in do minore. Pianista Roberto Prosseda.
1: Anton Bruckner, Sinfonia numero 9 in re minore, incompiuta. Solenne, misterioso, scherzo, molto vivace, trio, presto, adagio, lento, solenne. Gewandhaus Orchester, Andris Nelsons, direttore.

0: Di Anton Bruckner abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 9 in Re minore, incompiuta, Gewandhaus Orchester, Andris Nelsons direttore.
1: Ludwig van Beethoven, sonata in fa maggiore per violoncello e pianoforte, opera 5, numero 1, adagio sostenuto, allegro, rondò, allegro vivace. Christoph Kwan, violoncello, e Patrick Cohen, pianoforte.

0: Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato Sonata in Fa maggiore per violoncello e pianoforte, opera 5, numero 1. Christoph Kwan, violoncello, e Patrick Cohen, pianoforte.
1: William Byrd, messa a 5 voci, Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus et Benedictus, Agnus Dei. Complesso vocale The Talus Scholars, diretto da Peter Phillips.

Di William Byrd avete ascoltato Messa a cinque voci, complesso vocale The Tallest Colors, diretto da Peter Phillips.

Rai Radio 3 Classica. Dmitri Shostakovich, Sinfonia in Sol minore, numero 11, opera 103, l'anno 1905. La piazza del Palazzo d'Inverno di Pietroburgo, adagio, il 9 gennaio, allegro, in memoriam, adagio, allarme, allegro non troppo. Orchestra Sinfonica della Radio di Colonia, diretta da Semyon Bychkov.

0: Ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: Trame Sonore, il visionario festival della musica d'arte, torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officina OCM.com, spot offerto da Consorzio Grana Padano.
1: L'energia verrà tratta dai mari e dai venti, regolata da tastiere che vibrano sotto le dita di ingegneri seduti davanti ai quadri di distribuzione. Gli uomini avranno mobili d'acciaio, 20 volte più leggeri e meno costosi dei nostri, e potranno scrivere in libri di nickel, il cui spessore non supera i 3 cm, economici e che contengono non di meno 100.000 pagine. Il caldo, il fresco e la ventilazione sono regolati da rapidi meccanismi. Tutto è controllato per mezzo di telefoni senza fili. Lo scambio di informazioni sarà immediato e sbrigativo. Istintivamente l'uomo non perderà tempo a costruire i periodi. Si infischierà della punteggiatura, disprezzerà cesellature e sfumature di linguaggio. Userà i segni matematici più, meno, per e immagini che servono ad esprimere la mimica facciale e la gesticolazione. Buongiorno, questa domenica 24 maggio, qui comincia. Buongiorno da Federico Capitoni, ci ritroviamo qui come ogni mattina, sono le 6:02, anzi quasi 3 minuti, e il programma è a cura di Federico Vizzaccaro, in regia troviamo questa mattina Cristiana Munzi, mentre il tecnico per la messa in onda è Davide Gabrielli. Ho letto una serie di ovvietà, di cose oggi all'ordine del giorno, ma chi le ha pronunciate, insomma chi ha detto, chi ha provato a preconizzare indovinando praticamente tutto, lo ha fatto più di 100 anni fa, Filippo Tommaso Marinetti, il fondatore del futurismo. Ho preso queste parole da un libro che ho qui davanti a me, un libro molto bello, molto ben scritto, edito da Rizzoli, si intitola Audacia, ribellione, velocità, vite strabilianti dei futuristi italiani. Lo scrive Giordano Bruno Guerri, che ha bisogno di poche presentazioni, storico, scrittore, esperto del ventennio, di tutto ciò che lo riguarda, e ha scritto veramente un libro notevole, un libro anche molto bello, illustrato, pieno di foto, di immagini, ma insomma fa veramente il punto sul futurismo dal punto di vista biografico, storico, ma anche attraverso delle interessanti riflessioni. Le vite un po' di tutti i futuristi sono raccontate, certamente quella che puntella un po' tutto il libro è proprio quella di Marinetti, che insomma è quello che ha sovrinteso il futurismo e che è rimasto fino alla fine. Tanti artisti sono entrati e usciti dal movimento, prima in disaccordo, poi in accordo, ci hanno ripensato, c'è un primo, un secondo futurismo, ma Marinetti è stato colui che ha tenuto sempre insieme un po' tutti i fili. Il futurismo, bisogna ammetterlo, è la nostra unica avanguardia e forse per inciso anche una delle avanguardie più importanti di sempre, forse anche la più importante, non tanto per le opere che ha prodotto, che sono certamente rilevanti, ma soprattutto per le ricadute che ha avuto nella pittura, nella scultura, nella letteratura, tantissimo nella musica. Adesso ci addentriamo nel libro. Io intanto vi ricordo il nostro numero di telefono 335-56-34296. Fateci sempre sapere cosa pensate, vi piace il futurismo, non vi piace, cosa pensate anche della musica che trasmettiamo oggi. Io ci ho provato, insomma, ho cercato di comporre un percorso futurista, ma in maniera non troppo estrema e non troppo radicale, in maniera tale da così, da venire incontro un po' a tutti, ma ricordandosi sempre che davvero anche la musica futurista più estrema in realtà è stata la base, ha costituito, ha prodotto, ha procurato i prodromi di tutta la musica che ascoltiamo oggi.

Brevissimo, rapidissimo e estremamente efficace questo Rails di Vladimir Dashevov con Nikita Mdoyans al pianoforte, un pezzo del 1926. Questo è un esempio di come certe idee del futurismo, come il movimento, il dinamismo, il meccanicismo, l'industrializzazione, avessero preso piede anche fuori dall'Italia, in particolare in Russia. Allora, il tema appunto è questo: è proprio questa disamina sul futurismo molto, molto ben condotta, molto completa. Che parte dalle basi, da Marinetti e dalle intenzioni dei futuristi, da questo personaggio straordinario, particolare, insomma, un vero e proprio genio, anche particolare nel modo in cui si è espresso, perché poi Marinetti sì, ha lasciato delle poesie, ha lasciato insomma, delle testimonianze letterarie, però poi alla fine è uno di quei casi rari e strani di un artista che più che opere artistiche ha lasciato un testamento intellettuale, cioè alla fine Marinetti è importante soprattutto per la configurazione di questo movimento, di questa corrente futurista a cui poi hanno dato corpo attraverso le loro opere, quelle che sono restate di più nel nostro immaginario, dei vari pittori, dei vari musicisti. Il libro insomma si divide in varie parti, c'è un interessante capitolo per esempio sulle donne, il futurismo, c'è un'intervista impossibile a Marinetti fatta attraverso l'intelligenza artificiale, verso insomma alla fine del volume, e ci sono tante riflessioni, per esempio anche quella su l'inevitabile oscurantismo, insomma l'oblio a cui è andato incontro il futurismo per molto tempo. Ancora oggi non tutti sembra vogliano interessarsi veramente fino in fondo al futurismo per le sue implicazioni politiche, ma insomma dobbiamo ricordarci che è stata una questione evidentemente, come dire, contestuale, contingente. Il futurismo e il fascismo sono semplicemente, diciamo, hanno corso insieme per questioni cronologiche e temporali. È vero che molti, non tutti, dei futuristi avevano aderito al fascismo, ma è pure vero che poi insomma il fascismo ha assunto il futurismo come sua arte, diciamo, pilota, ma solo perché aveva bisogno in qualche maniera di legittimarsi e di nobilitarsi anche dal punto di vista culturale. Peraltro perché insomma effettivamente è bizzarro, no? Insomma, che un movimento, sicuramente un'ideologia politica che diremmo conservatrice, poi insomma avesse fatto affidamento ad artisti che invece celebravano il progresso, celebravano il futuro, come appunto nelle profezie di Marinetti. Qui non si trattava soltanto di avere un approccio nuovo all'arte, ma si trattava addirittura in qualche maniera di profetizzare quello che sarebbe poi stato che sarebbe poi stato il mondo. E Marinetti era veramente un personaggio estremamente interessante, estremamente nuovo, che aveva fatto un po' come D'Annunzio, che era stato un po' anche un suo nome tutelare, che poi lui in qualche maniera ha rinnegato, voleva superare anche D'Annunzio, ma inevitabilmente D'Annunzio ha avuto molta influenza su di lui, per esempio sul fatto che ha cercato di identificare vita e arte. Da Marinetti ha vissuto da artista cercando egli stesso di diventare in qualche maniera una specie di opera d'arte vivente, anche nell'abbigliamento, anche nel modo di fare, nel modo di porsi, i suoi spettacoli teatrali, anche quando appunto non c'era un vero e proprio copione, no? Quando non stava recitando davvero una parte, ma stava semplicemente dicendo ciò che il futurismo doveva essere, beh, insomma, creavano sempre scompiglio perché aveva una presenza scenica notevole, una voce sicuramente molto potente e faceva di tutto per far parlare poi di sé il giorno dopo.

Alfredo Casella, Pagine di guerra per pianoforte a quattro mani, i pianisti erano Antonio Bellista e Bruno Canino, insomma un duo che ci ha reso veramente fieri del pianismo italiano. E scritta questa suite nel 1916, quindi all'inizio del conflitto mondiale, ed è proprio l'anno in cui sono morti due giovani futuristi, Boccioni e Santelia. Boccioni durante un'esercitazione a cavallo e Santelia proprio durante il conflitto. E la guerra è un tema chiaramente che il futurismo ha affrontato in maniera certamente diversa da come l'affrontiamo oggi, e come ci ricordano alcuni ascoltatori che evidentemente non sono proprio d'accordo né con il movimento né tantomeno ovviamente insomma, con le idee che circolavano in quel periodo storico, le idee politiche. Però la guerra bisogna un po' vederla appunto con gli occhi di quel tempo e dei futuristi. Oggi per noi, per quasi tutti, insomma, a parte chi la guerra forse la fa, la prima cosa che ce n'è in mente quando si parla di guerra è morte, no? Insomma, l'idea della morte. Ecco, all'epoca per Marinetti e chi nella guerra credeva, prima di affrontarla poi, perché poi una volta affrontata la guerra si sono tutti resi conto che era una cosa su cui c'era poco, no, che c'era, era poco da celebrare sicuramente, però l'idea inizialmente soprattutto per questi giovani artisti era che la guerra invece fosse una fonte di vitalità, di vita, cioè proprio esprimesse l'energia, la vitalità dell'uomo, in particolare del maschio. C'era insomma una visione che oggi forse riteniamo un po' retriva, insomma, però retrograda, però ecco, la guerra era vita. Perché? Perché c'era appunto l'energia, perché c'era la forza fisica, perché c'era anche questa ancora idea di progresso, delle nuove armi che potevano distruggere il nemico. È sicuramente un atteggiamento anche un po' infantile, come avere a che fare con il giocattolo nuovo, l'ultimo ritrovato bellico era diventato il nuovo giocattolo da utilizzare. E proprio Boccioni, per esempio, è stato uno dei grandi pittori, dei grandi artisti del futurismo, appunto morto giovanissimo, uno dei firmatari, primo firmatario dei principali manifesti sull'arte figurativa, quello sulla pittura e quello sulla scultura, ossessionato dal nuovo. Bisognava sempre rinnovare, e su questo con Marinetti andava molto d'accordo, cioè l'idea di proprio dover sempre rincorrere il nuovo, e molto sostenuto proprio da Marinetti anche economicamente. Marinetti era benestante, e questo inevitabilmente aiutò un po' tutti quelli che passavano, ecco, sotto la sua protezione. E poi Balla certamente uno dei più importanti, diventato poi insieme a Severini, forse insomma comunque un pittore importantissimo al di là del futurismo. E Balla anche ha addirittura proposto uno stile d'abbigliamento futurista, inventandosi per esempio il vestito antineutrale, cioè divise tutte colorate. Cercava di far vestire gli altri artisti del futurismo in maniera coerente, cioè in maniera nuova, in maniera diversa, in maniera non anonima egli stesso, anche vestito in maniera elegante, portava sempre cravatte particolarmente colorate. Dopo un manifesto scritto anche da Balla, in cui effettivamente nota che col arrivo della fotografia, del cinema, forse l'arte figurativa, cioè il disegno della figura, non ha più molto senso, poi anche lui insomma si allontanerà sia dal futurismo sia dal fascismo e riprenderà proprio un approccio figurativo. Poi c'è Carrà che propone per esempio in un suo manifesto l'idea di sinestesia: i colori possono urlare, i colori possono profumare. Ha una breve esperienza nel futurismo, poi comincia a percorrere la metafisica, insomma, con De Chirico, De Pisis, e fa tutta un'altra carriera. Poi ci sono un'altra coppia interessante, i fratelli Corradini, che sono autori di un altro scritto sulla scorta delle idee wagneriane, dell'opera d'arte totale. Come Wagner, anche loro ritenevano che proprio nella musica si poteva trovare il collante, il collettore di tutte le arti, sembrava l'arte più completa. E anche qui è proposta una sinestesia, e sono anni quelli in cui questa idea di sinestesia, di associare la musica ai colori, ai sapori, agli odori, insomma, quindi a cercare di coinvolgere un po' tutti i sensi nell'esperienza musicale e artistica, è molto, molto frequentata anche da autori lontani dal futurismo, lontani geograficamente, lontani culturalmente. Viene in mente Scriabin o Churjonis, tutti peraltro influenzati, anche molti dei futuristi lo erano, pensiamo a Russolo, dalle teorie teosofiche.

per chi ha avuto la pazienza di ascoltare fino a qua. Ecco, questa è vera musica, vera e propria musica futurista. Francesco Balilla Pratella, questo è un pezzo dall'Aviatore Dro, Arrivo di automobili, aeroplano, Spasmo e morte di Dro, una versione per pianoforte e voci e intona rumori. Pratella Ensemble, coro da camera Euridice, Pierpaolo Scattolin è il direttore. Ecco, io vi chiedo, vedo che continuano ad arrivare dei messaggi che mettono sempre, insomma, che hanno un po' di sospetti sul futurismo perché lo associano inevitabilmente al fascismo. Ecco, magari vi chiedo di fare lo sforzo di separare le due cose. Il fascismo abbia fatto anche cose buone, non lo so, ma sicuramente il futurismo cose buone l'ha fatte, tra cui proprio l'introduzione del rumore nella musica. Ecco, i musicisti del movimento futurista sono molto importanti, non sempre considerati, ma forse la grande rivoluzione l'hanno fatta proprio loro, perché non c'è stato nessun movimento al mondo che ha in quegli anni che ha proposto le stesse cose, mentre nella pittura, nella scultura, mutatis mutandis, si trovavano alcuni elementi comuni anche in altri movimenti artistici pressappoco dello stesso periodo. Ecco, nel caso della musica, ciò che ha fatto soprattutto Luigi Russolo non si è ritrovato. Ecco, Francesco Balilla Pratella era il musicista ufficiale del futurismo, molto molto stimato da Marinetti. Marinetti gli suggeriva di essere anche più sfrontato di quello che già era. È autore di un primo manifesto della musica futurista, in cui c'erano delle teorie molto vicine a quelle che già avevano anche altri autori in Europa e anche negli Stati Uniti, quindi un'idea di liberare la musica dalla tonalità, l'idea eventualmente di esplorare la microtonalità, i libretti dell'opera che dovevano essere più liberi dalla metrica classica, quindi una serie di idee moderne che già però erano state in qualche maniera visitate da altri autori. E invece il vero innovatore è un pittore, Luigi Russolo, che nasce proprio come pittore, tant'è che firma anche i primi manifesti sulla pittura, che prende a modello gli insegnamenti di Balilla Pratella, ma va molto oltre. Veramente fa quello che aveva chiesto di fare Marinetti, cioè sconvolge tutto e tutti. E facendo cosa? Introducendo il rumore nella musica, ma non come elemento così accidentale, proprio come elemento costitutivo. Cioè, per Russolo la musica del futuro sarebbe dovuta essere una musica fatta di soli rumori. Ormai assunta un'analogia, o meglio un'identità, tra suono e rumore, quindi una distinzione che non aveva più luogo secondo Russolo, la musica si poteva fare quasi esclusivamente attraverso i rumori. E quello che Russolo ottenne non è stata poi una musica fatta esclusivamente di rumori, ma una mediazione come quella che abbiamo sentito proprio qui nel pezzo di Francesco Balilla Pratella, dove assieme agli strumenti tradizionali ci sono anche i rumori fatti con cosa? Con degli strumenti appositi, proprio costruiti da Russolo, che si chiamano intonarumori. Sono scatole, oggi li possiamo vedere ricostruiti perché sono poi durante il secondo conflitto mondiale sono andati distrutti, ma possiamo vederli abbastanza fedelmente ricostruiti. Sono delle scatole con dei coni, delle manovelle, dei pulsanti. Dentro c'è un meccanismo molto semplice di lamelle e di ingranaggi. Beh, girando le manovelle, azionando i pulsanti, noi possiamo sentire tutti i rumori del mondo, almeno del mondo dell'epoca. Il ronzio, il sibilo, il fischio, il rombo, ecco, tutti questi rumori venivano poi estesi secondo vari registri, e c'erano appunto vari rumori, esattamente come nell'orchestra ci sono varie sezioni e vari tipi di strumenti. Ecco perché intona rumori, perché poi venivano in qualche maniera modulati sulla base delle esigenze. Beh, quello che è avvenuto è proprio questo. Ancora oggi abbiamo una musica finalmente che insieme al suono, come dire, produce anche e convive con il rumore. Certo, è un po' come avveniva per gli spettacoli di Marinetti. I concerti di musica futurista provocavano grande scalpore. C'è un concerto molto noto dal Verme di Milano nel 1914, che è poi finito in una
vera e propria rissa in cui ci sono stati contusi, feriti, insomma il pubblico non si aspettava di ascoltare rumore, no? Pensava di ascoltare musica, e invece appunto questi intorno a rumori insomma non mantennero le promesse fatte secondo il pubblico, e quindi, ma questo era quello esattamente ciò che volevano i futuristi, creare scompiglio e beh, certo, forse anche creare poi queste risse, queste zuffe in cui molti di loro si divertivano, al quale molti di loro si divertivano a partecipare, perché questa idea appunto del combattimento, di un approccio anche un po' violento, è vero, insomma molti di loro lo avevano, insomma ci sono tantissimi episodi anche raccontati in questo libro di zuffe, di risse finite più o meno bene, però quello che conta è veramente il segno che poi ha lasciato Russolo anche sulla musica odierna, perché poi quei rumori sono diventati i suoni elettronici che popolano un po' quasi tutta ormai la nostra musica.

Victor de Sabata, il balletto Mille e una notte, datato 1929, Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi con direttore Francesco Maria Colombo. In questo settimo quadro, de Sabata ambienta tutto dentro un grande aeroplano capace di contenere 1.000 persone che sorvola i cieli di New York, quindi la metropoli, il progresso, gli aeromobili, tutto ciò che ai futuristi interessava particolarmente. E chiudiamo con un pezzo di un gruppo attivo tra gli anni 80 e gli anni 90, che si chiama The Art of Noise, ha scritto molti pezzi che molti di voi conosceranno. Questo è un pezzo ispirato a Debussy, La Flûte de Pan, e con questo io vi saluto e ci sentiamo presto.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Concentratissima. Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
2: Ci siamo. Torna a Play Memories.
3: Una docuserie con un unico obiettivo: dare spazio all'arte, in tutte le sue forme.
4: Vogliamo la commedia?
3: Con Marco Liorni, Play Memories, 2 settimane per un sogno. Mercoledì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
6: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
7: Questo è un podcast original RaiPlay Sound.
8: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
7: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su RaiPlay Sound o scarica l'app.

0: Ore 6:45.
1: Rai GR3.
2: Buongiorno e buona domenica da Paolo Salerno e Valentina Antonelli. Possibile svolta in Medio Oriente. Donald Trump, dopo una giornata di colloqui a distanza con i leader del Golfo, di altri paesi islamici e poi anche con il premier israeliano Netanyahu, ha annunciato che un accordo con l'Iran è ormai vicino.
3: Un accordo ampiamente negoziato, un'intesa in dirittura di arrivo, soltanto gli ultimi dettagli da mettere a punto. Lo stretto di Hormuz verrà riaperto. È la descrizione dello stato della trattativa di Donald Trump sul suo social, un post di propaganda, la replica dei Pasdaran, pubblicata dall'agenzia di stampa iraniana Fars. Teheran non ha preso alcun impegno sul nucleare, ma il governo iraniano ufficialmente non conferma né smentisce l'annuncio di Trump, mentre il ministero degli esteri di Teheran parla di un accordo vicino e rimanda la discussione sul programma nucleare a un negoziato che dovrebbe svolgersi nei 30 o 60 giorni seguenti alla stipula di un memorandum d'intesa. Il New York Times sostiene che l'accordo prevederebbe la cessione delle scorte di uranio arricchito dalla Repubblica Islamica, lo sblocco di 25 miliardi di fondi iraniani congelati all'estero, la fine delle ostilità su tutti i fronti, incluso quello libanese. Per concentrarsi sulle ultime fasi del negoziato, il presidente aveva deciso di trascorrere il fine settimana alla Casa Bianca, all'esterno della quale un uomo è stato ucciso dagli agenti del servizio segreto dopo aver esploso una ventina di colpi di arma da fuoco. Pare soffrisse di disturbi mentali. Enzo Arcieri, GR3.
4: In Ucraina, di un morto e almeno 5 feriti il bilancio del massiccio attacco missilistico russo su Kiev e sulla sua area metropolitana. Dichiarato lo stato di allerta in tutto il paese, la rappresaglia per il raid ucraino nel quale è stato colpito un dormitorio universitario nella regione occupata di Luhansk, con un bilancio di 21 morti e decine di feriti.
2: La strage di Capaci del 23 maggio del 1992, in cui vennero uccisi il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre uomini della scorta, è stata manifestazione tra le più sanguinarie della disumanità mafiosa, un attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani. Lo ha scritto il presidente della Repubblica Mattarella nel messaggio per il 34esimo anniversario dell'attentato.
4: A proposito di criminalità, un appello a scardinare la cultura della prepotenza è stato lanciato da Leone XIV ad Acerra nel corso della prima visita di un papa nella Terra dei Fuochi. Ecco le sue parole.
5: Sono venuto anzitutto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care, uccise dall'inquinamento ambientale, procurato da persone e organizzazioni senza scrupoli, che per troppo tempo hanno potuto agire impunemente.
2: Oggi e domani elezioni amministrative in quasi 750 comuni italiani, coinvolti oltre 6 milioni di cittadini. I seggi apriranno fra pochi minuti, alle 7, e chiuderanno alle 23. Domani saranno aperti dalle 7 alle 15. Si vota in 18 capoluoghi, tra cui Arezzo, Macerata, Reggio Calabria, Salerno e Venezia.
4: Si conclude a Trento il Festival dell'Economia. Ieri dal governo stime e annunci su turismo, pubblico impiego e fisco. L'inviato.
6: Il primo punto è il pubblico impiego, per il quale la stagione dei rinnovi contrattuali dovrebbe chiudersi entro l'anno. Di pari passo procede il turnover del personale, con un obiettivo ambizioso ma possibile, ha detto il ministro Paolo Zangrillo.
7: Per quanto l'obiettivo del milione di dipendenti nei prossimi 8 anni sia un obiettivo molto sfidante, io sono molto ottimista.
6: Secondo punto è il turismo. Le incertezze delle crisi geopolitiche in corso potrebbero favorire la stagione del bel paese, con più italiani e più europei. Secondo le previsioni, più 2% per presenze e arrivi. Infine il fisco, non esclusa con la prossima manovra una riduzione dell'aliquota IRPEF anche per i redditi da 50 a 60 mila euro, con una decisiva riserva però, ha avvertito il viceministro Maurizio Leo.
8: Vogliamo fare di più, però dobbiamo tener conto che abbiamo una situazione molto molto complicata dal punto di vista delle risorse.
6: Da Trento con Alessio Caranzetti, Fabio Comini, GR3.
2: Caro Energia, la Commissione valuta per l'Italia una clausola temporanea con spese green fuori dal patto di stabilità, ma solo per un anno. E sul debito comune Bruxelles apre al confronto. Il commissario Dombrovskis ricorda che l'Unione già finanzia alcune misure con strumenti condivisi, dal Next Generation EU alla difesa. Su possibili estensioni e proroghe la decisione deve essere affidata agli Stati membri e al Parlamento europeo.
4: La tragedia alle Maldive. Sono rientrate in Italia tutte le salme dei 5 sub morti durante un'immersione in una grotta oltre 60 metri di profondità. Da domani all'ospedale di Gallarate le autopsie disposte dalla Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo. Gli inquirenti puntano anche sulle analisi delle attrezzature delle telecamere subacquee per chiarire le cause del tragico incidente.
2: È andata a Fjord di Kristian Mungiu la Palma d'Oro per il miglior film al 79esimo Festival di Cannes, Grand Prix al russo Minotaur premio per la miglior regia condiviso da due pellicole, La Bola Negra e Fatherland, due ex aequo anche per le migliori interpretazioni, maschili e femminili. A Barbara Streisand, in videocollegamento dagli Stati Uniti, la Palma d'Oro d'onore. Ora il meteo, poi Radio Tremondo, prossimo GR alle 8.45.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
0: Meteo Radio.
9: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 24 maggio. Il sole splenderà su tutto il nord, con qualche nube in più nel pomeriggio a ridosso delle aree alpine centro-occidentali, dove sarà possibile qualche sporadico rovescio. Sole prevalente anche al centro e sulla Sardegna, con qualche innocuo annuvolamento pomeridiano in area appenninica. Ancora variabile sull'Appennino Calabro-Lucano e sui rilievi della Sicilia orientale, con qualche rovescio nelle ore più calde, mentre avremo cielo sereno sul resto del sud. Venti settentrionali moderati su Molise, Puglia e Calabria Ionica, seppur in attenuazione. Deboli altrove. Saranno mossi il basso Adriatico e lo Ionio. Da poco mossi a mossi gli altri mari. Temperature in ulteriore lieve aumento. RAI pubblica utilità. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: RAI Radio 3. Trame sonore, il visionario Festival della Musica d'Arte torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officinaocm.com. Spot offerto da Consorzio Grana Padano.
10: Radio 3 Mondo.

0: Buongiorno da Anna Maria Giordano, benvenuti all'ascolto di Radio 3 Mondo, la rassegna della stampa estera di Radio 3. Domenica 24 maggio, un saluto a chi ci ascolta alla radio, un saluto anche a chi ci ascolta su Rai Play Sound e sulle altre piattaforme. Il saluto vi arriva da parte mia, ma anche da Giulia Nucci che è in regia con noi e Davide Gabrielli che è alla console. Dunque, oggi è domenica, di consueto noi andiamo a sfogliare soprattutto le pagine dei settimanali e dei periodici stranieri, ma non possiamo farlo prima di aver guardato le ultime notizie, gli ultimi titoli anche sui quotidiani. E oggi, domenica 24 maggio, certamente l'espressione che potremmo sottolineare in molti dei titoli che abbiamo visto prima di iniziare è largely negotiated, in gran parte negoziato. Trump afferma che l'accordo con l'Iran è in gran parte negoziato, compresa la riapertura dello stretto di Hormuz. Questo è un titolo che vediamo praticamente ripetuto, identico sia sulla home page della BBC che su quella di CNN che su quella di Al Jazeera. Ecco, abbiamo preso i principali network di informazione. Teheran segnala anche progressi nei colloqui, scrive BBC, ma afferma che la questione chiave delle armi nucleari non fa parte del quadro iniziale su cui si sta lavorando. Al Jazeera aggiunge il fatto che il presidente ha dichiarato che l'accordo includerà appunto la riapertura dello stretto di Hormuz dopo una telefonata, una conversazione avuta con i leader mediorientali. E se andiamo su Tehran Times leggiamo in realtà in apertura questo titolo: l'Iran comunica ad Asim Munir di non fidarsi degli Stati Uniti e avverte che adotterà una risposta ben più severa se la guerra dovesse riprendere sotto la copertura della diplomazia. E il giornale riporta ancora l'analisi che abbiamo letto ieri: la diplomazia di Trump è una farsa, si chiedeva il giornale di Teheran. In ogni caso, appunto, come sentivate anche dal servizio del GR, la notizia del giorno è questa: un accordo in gran parte negoziato, dunque un procedere verso una reale conclusione, lo vedremo. Allora, se questa è la notizia del giorno, le speculazioni, tra virgolette, giornalistiche si muovono tutte quanto è avvenuto nelle ultime ore. Noi andiamo sulle pagine dell'Atlantic per leggere un editoriale, per leggere il titolo di un'analisi scritta da Robert Kagan, politologo, storico analista americano. Il titolo è: il piano finale di Trump è la resa, sembra che speri di dileguarsi senza che gli americani si accorgano della portata di questa sconfitta. Va detto che il pezzo è firmato il 21 maggio, ovviamente siamo su un periodico e siamo a prima degli ultimi sviluppi, all'ultima mandata di negoziati, a prima dell'arrivo dei negoziatori pakistani e del Qatar a Teheran. In ogni caso vale la pena a leggere la sintesi del pensiero di Kagan. Gli Stati Uniti si stanno ritirando dalla crisi. Trump potrebbe lanciare un altro attacco limitato per mostrarsi inflessibile e soddisfare le richieste dei sostenitori della guerra, ma sarebbe un gesto puramente di facciata. In questo caso, strategia finale è un eufemismo per resa. Questo Robert Kagan. Se andiamo sulle pagine di Foreign Affairs troviamo davvero tanti titoli dedicati alla guerra in corso. Uno ce l'abbiamo davanti, titola: l'Iran come il Vietnam, l'Ucraina come la Corea, guerre simili finiscono in modi simili. Un altro titolo ancora che vediamo in apertura è: Hormuz è un monito per l'Indo-Pacifico, la prossima sfida per le vie navigabili dell'Asia. E l'articolo racconta di quante volte, di come è stato importante proprio lo stretto di Hormuz in varie fasi della storia recente, nelle relazioni internazionali. E poi però aggiunge che le nuove tecnologie e il nuovo sistema economico fa sì che il potenziale, diciamo, decisivo dell'apertura o chiusura dello stretto può fare molto, avere molti più effetti di quanto accaduto in precedenza. Abbiamo parlato dei negoziatori, ieri abbiamo tanto letto del ruolo del Pakistan in prima linea, abbiamo visto arrivare a Teheran appunto le squadre dei negoziatori sia del Pakistan che del Qatar. Se andiamo su Le Monde Diplomatique troviamo in apertura un articolo dedicato proprio a Islamabad e Kabul, il costo della prossimità. Dal 23 marzo, scrive il giornale, Islamabad si è imposta come uno degli attori chiave nel tentativo di mediare tra Washington e Teheran in vista appunto di decretare un cessate il fuoco. Al confine con l'Iran, il Pakistan misura le conseguenze potenziali, ovviamente, di una escalation del conflitto, mentre però lo stesso Pakistan è alle prese con il suo rivale storico, l'India, e impegnato in uno scontro violento con l'Afghanistan. Un'interessante analisi del ruolo del paese. L'articolo racconta della guerra che di fatti abbiamo un po' tutti accantonato tra Pakistan e Afghanistan, con scontri che ci sono stati a più riprese, l'ultimo il 27 marzo tra due paesi che condividono 2640 chilometri di confine, ci ricorda Le Monde Diplomatique. Un altro tema che torna nelle pagine dei settimanali dei periodici è che ieri abbiamo visto a più riprese declinato nelle cronache di molti quotidiani che davano conto della riunione dei ministri degli esteri della NATO in Svezia in vista di un decisivo vertice della NATO che si terrà ad Ankara nel prossimo mese di luglio. Sullo Spiegel andiamo a notare un'intervista all'ex ministro degli esteri tedesco Joschka Fischer, no, nutro dei dubbi sulla sopravvivenza della NATO. Joschka Fischer, figura di spicco della politica estera tedesca del periodo della post-riunificazione, scrive lo Spiegel, afferma di trovare Trump profondamente sgradevole, discute della necessità di una bomba europea e dichiara di non essersi mai fidato di Putin. Dal mio punto di vista, risponde a un certo punto Fischer al giornalista dello Spiegel, è stato un errore già nel suo primo mandato accantonare l'accordo sul nucleare con l'Iran, negoziato da Barack Obama e dagli europei. Con la guerra attuale finora non ha ottenuto nulla, il regime molto probabilmente si aggrapperà al potere e l'uranio arricchito resterà sotto il suo controllo. L'unico cambio di regime.
1: Es ist 7 Uhr. Mehr Wissen mit Reisetirol. Hier sind die Nachrichten mit Christoph Biechler.
2: Bis zum 1. Juni werden kaum alle 94 Wohnungen für Flüchtlinge gefunden sein. Über ein Abkommen zwischen dem Iran und den USA wird weiter spekuliert. Das Wetter ist sehr sonnig bei 28 bis 34 Grad. Eine Woche vor dem Stichtag sucht das Land noch immer Wohnungen für Flüchtlinge in den Gemeinden. Soziallandesrätin Rosemarie Palmer vermutet, dass sich die erhofften 94 Wohnungen wohl nicht alle finden lassen. Aus den Rückmeldungen aus den Bezirken schließe sie, dass wohl etwa die Hälfte der angestrebten Wohnungen zum 1. Juni gefunden sind. Das sei auch in Ordnung, sagte die Soziallandesrätin zu Rai Südtirol. Sie sehe die Suche als laufenden Prozess. In Pfalzen hat sich vor kurzem ein Traktorunfall ereignet. Dabei wurde eine Person eingeklemmt. Der Rettungseinsatz ist noch im Gang. In der Bozner Trientstraße hat ein Kind den Sturz aus dem vierten Stock unverletzt überstanden. Der Sechsjährige aus Pakistan verlor am Abend am Fenster der elterlichen Wohnung das Gleichgewicht. Ein Wäscheständer bremste den Sturz ab. Das Vermittlerland Pakistan stellt eine weitere Verhandlungsrunde zwischen den USA und dem Iran in Aussicht. Über den Inhalt eines Abkommens wird weiter spekuliert. Demnach könnte innerhalb von 60 Tagen die Straße von Hormus geöffnet werden. Die USA würden im Gegenzug die Sanktionen gegen den Iran schrittweise lockern. Über das iranische Atomprogramm müsse aber erst verhandelt werden. Nach Schüssen in der Nähe des Weißen Hauses in Washington haben US-Medien den Tod des mutmaßlichen Schützen gemeldet. Der offenbar psychisch gestörte Mann hatte zuvor das Feuer auf Beamte des Secret Service eröffnet und wurde dann von Kugeln der Beamten getroffen. US-Präsident Donald Trump war während des Vorfalls im Weißen Haus. Sein Amtssitz wurde großräumig abgeriegelt. Brixen muss aus der Handballserie A Gold absteigen. Der zweimalige Italienmeister verlor daheim das Entscheidungsspiel gegen Meran 28-29. Es ist der erste sportliche Abstieg von Brixen. 2007 hatte die Mannschaft freiwillig einen Neuanfang in der dritten Liga gemacht. Das Wetter: heute scheint die Sonne von früh bis spät, am Himmel zeigen sich nur wenige Wolken. Nach Frühwerten zwischen 7 und 15 Grad steigen die Temperaturen am Nachmittag auf 28 Grad in Sterzing bis 34 Grad in Bozen. Am Pfingstmontag setzt sich das sommerliche heiße Wetter fort, es wird noch eine Spur wärmer mit Höchstwerten bis 35 Grad. Von Rai Südtirol hörten Sie Nachrichten, Redaktion Siegfried Kollmann.
1: Rai Südtirol, Sonntagsmusik.

0: S3 Südtirol gleich ist es 12.30 Uhr. Es geht hier nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache nehmen wir um 13 Uhr wieder auf mit neuesten Nachrichten und Verkehrsmeldungen.
1: Rai Ladinia Notizia.
2: Bentroe des de la Rai Ladinia de Busan in domenia 24 de me. Te notizier den che la situazione del traffic de region kis dis che ven, la presentazione del settim liber per Ladin de la storia dei Fredes Grimm e la scontreda della toponomastica te fassa. Te un carde ora la programmazione radio per Ladin la vainant con la trasmissione La Regione da de l'Oma de Hugo Senoner. Da sera invece dalle 7.05 de crepes dal sela, Georg Musner porta dant la seconda per del programma Non Santenac vive stire corc. Da perdere il grop della gente età del caffa o vede selva le venue, dat fora una pubblicazione che riporta di alcuna parentela de selva, ver resonade che sliber con Marta Senoner, che l'ha già stata ideatore e coordinatore del progetto. Scomenzò la descola neve, semburti incidente del Südtirol in che la domanda sura falses, le morte in giovane 35 anni Mara Miribung.
3: Un giovane di 35 anni è già l'urt poschinir e non è più rovezzruc da Sara. Per quale il nucleo di allarme in cui c'è messo assista domani? Al nucleo di studio fugta falsa e burnic, ciò che in statras forza di intervento. Arzaccia fel giovane ferie e senza vita prona aperta il bosch carta sur al peist falsa. L'incidente mortale è probabilmente per il nucleo di Sara e le dinamiche dell'incidente non è c'è modo di studiare. L'alle è probabilmente giù su raggiunta usi il tractor, che si può cugure per 50 metri giù per loro ogni art e l'alte si stornisce fuori. All'inizio ferita san e morto ci sono il posto l'incidente. I studi affug e sforza su corso a pur veda salve il giorno, ma per l'altro 35 anni nell'indir più steniata non fa. L'unica studi affug da falsa se pur nec e l'incitella aiuta al ping, il servizio sanitario e la Croce Blanca, il dottor d'emergenza e i carabinieri sono il posto.
2: Dis de gran ciauto in che è tutta la teglia e te nos rayon con temperature che passa via i 30 degrees. Le l'anticiclone delle Azzorre che garantisce temp stable e ciaut. Il livello della neif le mender ancora rispetto alla media della stagione ence la all'auta Samont. Della stazione de Sas de Mul su Marmoleda a 2.606 metri ven mesura 30 neif centimetri de neif, in valor piuttosto basso per la fin de me. E chest della neif se verifica ence sull'ort le Cevedale a 2.895 metri d'altezza. Ti dis che ven te val serurà a giungere i 30 degrees, invece il zero termic eruarà a passa 3.600 metri. La stazione Meteo Trentino la met ciaut in sina in sabbia dai 30 de me, in che a 30 Busan la minimes le se a 15 degrees e la massimes addirittura a 32. Ven osserva invece che la fontaine sdega e il bilancio del 2026 le sempre negativ, ence per la fontaine più sottes. Le amo una situazione di stress idric, ma chiest ciaut e pece a precipitazione potesse appurare la condizione. Mudona des argument reso non del traffic. Des che l'era venu fatta sera mos commens del mes de me, le amò che va in anti l'urieres per la fin per la sicurezza sul pent sora la rigerta al val di riga. Con domani lunes 25 de me le pervedu che la streda venne sereda de net da mesa alle sot da sera en sin alle sie da domani. Il traffic ventra mudà sulla streda state la 40 nef della val de Puster. Il lunes 25 de me, domani, sempre pesca de me, festa del Südtirol, Austria e Germania, vende scomanà il traffic di mezzi pesocchi, camion sora i 7,5 tonnellades sull'autostrada del Brenner da Sterzing via Piteno Nord in sin al Brenner. Desferente se invece la reazione, perché il che verda la strada del Brenner, che venirà sereda in sabato che ven da per dell'Austria, Mara Miribung.
3: Il direttore tecnico dell'autostrada del Brenner, Carlo Costa, va a fatto l'autostrada del Brenner che va in sluta una catastrofe. Casa alla c'è al Savaino che giunge il Festival dell'Economia a Trant. A rendendosi niente il status, ma l'interruzione di tutti gli intermediari che mani produce, in sciò Costa. 10% del commercio nazionale va sur al Brenner. Il membro della giunta provinciale Heinrich Dorfer è in der Manco Cruzie. Troppe persone di avvai modelli dati che erano ad all'erg e sono vain dopo un rovinio del traffico. L'autostrada e la strada principale saranno chiuse in sabato e 30 maggio da Zünstang Miste a 7 sera.
2: Jede svegnon ha la isciuda ladina te fascia, la scommensadiva per la valorizzazione del lengaz, le venu portadanna scontreda sulla toponomastica. A indrezzare l'estate l'Unione di Ladins de Fascia, che per la isciuda ladina appuntin la presentà in libro sulla flora, in stadì, indrezza a raides sul territorio, e a mo appuntin ence in approfondimento sui toponimes del territorio. Sention Sunches, la direttora dell'Unione di Ladins de Fascia, Nive Siori.
4: La toponomastica le dande tutto un archivio storico dei nomi svegliores, da quel che se per esempio te fassa Kecce non se dovrà più, ma se il trova a morte la toponomastica, desche per esempio le Keccene. Dunque la toponomastica è un archivio non de modo del lengaz, ma anche del mondo, della storia, del popolo, e se potesse asirinant con la sudaladina per i di esen che ven dimostra la toponomastica tanto ricca le il ciadin de cosses che si potesse tirar fuori dalla toponomastica.
2: Le venio spiegato che i fasia in lotta gedere in nome al territorio.
4: Nes crosave si hai a segur besen de nominer il territorio, la promota che iero e chio, non demo per se troer fora, sa che i conia lurer sul territorio e vive al territorio una vita muie più fona che al di danché. Perché duci di si sia sul territorio, e da Seer, da Resteler, da Zirte Champ, da Coersu, da Zirte il Bosch, dunque ha bisogno di nominare o la che sia, che fasea. Ben sicur un post Telveides, che anche Telveides ti disse che i nomi Jedi, e dunque al do della caratteristiche del territorio che ha di Danta Iei, si da se anche un nom. Se vedea un coltoron, era chiamato coltoron. Se vedea una crepa negra, poteva chiamare crepa negra. O anche se che domingo il più articolato, che per esempio Ciuccia, che era un posto là che invece veniva fatta la Ciauch.
2: Iori la spiega che tras la toponomastica vembina su una lingua de preposizions dal Bonrica, una per de grande importanza del lengaz ladin.
4: Se sa ben che il territorio è da monte, le un territorio un muie in torcolano, le un territorio dret, le in torcolà, le in fizzà, le in golicià, dunque all'orizzonte visif il cambia doidò e anche che anche tu te ves a pe su questo territorio, te mudes doidò la direzione che te scontri se così ta. Dunque il ladin di schienze etres lengac ma non italian, idò ora una combinazione di verbi e di preposizioni per se spiegare. Dunque, c'è cognare dir, ite per sot, dant zu, sora fora, tin son, per spiegare a quel che me scouta, co che son do che vai tel territorio, co che vai ite tel territorio.
2: Con la collaboradora Nicoletta Ritz, l'Unione di Ladins la lura sulla toponomastica tra si social, sention Ritz che la ne conta.
5: Danan in caum e tu fora sulla piates Instagram e Facebook dell'Unione di Ladins de Fascia che sta cartines con sui nomes che le te paesi toponimes. Non fat una trentina da penia fins al forno e che slurier l'han fat per valorizer quel che le già stat fat te ien passé, che se truat il dizioner toponomastic trentin e le che le stat pubblica che le su papier e online. Però men c'è una valorizzazione che rue te mana la gent.
2: La gent la podia vedere donca la cartes con i nomes di micro toponim. Le venne fuori che un muie di chi non era conosciuto, Ritz ne spiega la motivazione.
5: Perché la conoscenza del territorio l'hai cambiata, le cambia anche la gente che vive nei paesi, mor fuori pian pian chi ha vivuto il paese da bacane, e dunque conosceva la perz del paese, o la che le ranciamp e che la vera è in nome adesso le su tre ceses, e dunque le cambia proprio la conoscenza del territorio e dei paesi. Per non parlare dopo della conoscenza che le della Mons, di Bosch che le d'intorno via a Nes Paises e che scuole l'Urier che si ronin anta da Luton che ven a mettere fuori la Kertes de duci toponimes che le de nostra ion dai Paises fino ai Crepes, tutta l'aperta mesa costa.
2: Lena sezione sul sito internet dell'Unione di Ladins de Fascia ha conduta la Kertes Ruede Sence sui social, l'agenda poi lauza fuori i besegni che ia essa, Ritz.
5: Io ho un reguet questa osservazione, se Giulia Smanaronita la commissione toponomastica del Comune Generale de Fascia, che così ti vengono mettuto a post, se le da mettere a post, che vengono valutate da una commissione d'esperti, la geolocalizzazione del toponim.
2: L'Unione di Ladins Vainante domana enche un altro impegno a enche sul territorio.
5: Per i toponimes de Fascia, le dizionari toponomastiche, tanto de papier che online. E il problema è che online, geve l'airdante il toponim, esirite se chiede la geolocalizzazione. Che è che l'Unione propone a enche che te fascia se cruzza de toponomastica le decrea una piattaforma o la che asirite le la mappa con susai nomes e dunque non geve il conoscer li nom dant fora ma che mana manche se sleria ven fora duci nomes che le tem post.
2: Dalla RSI dalle venue fora Ence che ha torperta la discussione l'era Ence gent zona.
6: Ara segno das trasladadas in de centistanta lingach las storias di Fredes Jakob e Wilhelm Grimm und de Kijel Ladin. Kijel diesel nu presentea balsang da la traduturia Gabriela Frontul l settim liber cum trei storias neues. Alla se tratta de Piccianai Blanche e Rosa Köcena, Jean la Fortuna e la Bischka Blanche. Lilas storias por Ladin poincestan impulsa la fantasia di mitungs, che van ince decedada danatar element present liber. Al diung Gabriela Frontul.
7: Io penso che mitungs in les mitungs ladines alle valdata scial da lingaz la uma. Elsa darbel illustrades, particale in mon strene, che mitungs in conasnia tang. E ich habe die Illustration in der Maniera, als sie das Lehrk für die Fantasie mit uns.
6: Por realisieren las Illustrations di libri sa Frontul lascia consiedere un expert del settore de designs per mitungs.
7: Ja, darum bin ich Psychologo per mitungs, che ins artisticamente qualificato e allem chara dittels Illustrations, allem dies ins schimitungs adoraval speciale per in einer aperten Lieber, magari in einer Storia, kein Mass Udai.
6: Les Kuntias ne vain niam aprijadas de mitungs por so mon magic, muince por i valurs caras trasmet.
7: Queste storie se nu das contadas da nu na generazion all'altra e als a dutta questa sapienza, la ite dutta questa morale che mitungs adora e als die Fees d'Arbun. Ich sage halt, dass ich als Kund an mich nuse, als mein Netz, poweige, schicke als die Pläsch. Ich denke, alle Tresel bum, die war in Hand, konkisch Eroje, konkisch Kastas Eroines. Und an der Fing, el Tresel Justitia, ka la mio, e kal adorli mit uns.
6: Trattang la Präsentation statt ad anda Püka Balzang, a Bernadetta Naglar lit dant val toce las storias. Ince po Naglar cade de para pro la traduzion e la possibilità da podai li las cuntias por la ding narichimant.
5: Alle las storias con caras che inc mia generazione cresciuda se, che se nidas contadas da nostas las e da nostas zumas, e queste storie tante lere di Fredes Grimm che mai sono ben da un'altra cultura ma che non ci fa para e queste storie che ha le linee tante lere tante bagne mal just e in just e poi le avai per la ding e una storia danza per le famiglie giovani diresti o per gli scanci che conta già storie che si entusiasma è per storie
6: in sciù Naglar. Mo tratang la sara nel nia manu presentel liber nu, ma l'inceste la daurida della mostra di Gabriela Frontul dal titul La Sinfonia del Quadrate del Chartl, al giung l'artista.
7: Tale il quadrat, che è più un simbolo per la vita di Vignide, con chi spitz, con chi o la consunste la ite, più strange magari, ince o la cale nostra l'erc, e alex Chartl, che si fece unire con l'universo, con Wald Plegrang, al time for al mal, al proteggere al boom.
6: Per l'esperta d'arte Eva Gratel fece danno tutta la forma del chartel per tutto il percorso artistico di Gabriela Frontul. Al jung Gratel.
8: Ihre Werke, ihre ureigenen Werke, denke ich, sind die hier in dieser Kreise. Das Sonnensymbol, das Symbol für Energie, aber auch das Symbol für Ruhe. Und dieser Kreis hat die Künstlerin eigentlich ein Leben lang begleitet. Das ist ihr ureigenes Symbol, Kreis im Quadrat. Und Quadrat, das sagt sie selber, das sind die Ecken und Kanten. Und der Kreis schließt eben nur das Positive mit ein und lässt das Negative außen vor. So selbst die Künstlerin zu ihren Werken.
6: Dice Eva Gratel, la mostra sarà ciò da udaicina in domenica e più visa al marce dall'Orlora Balzan al numero 22.
2: così da Roman Clara, che ne ha reportato che questa nuova presentazione aperta a Monsina anche. Adesso invece vi faccio un saer da Moin Kurt, che in che il tennis le scomenzà il tornoi Roland Garros a Parigi con il tenente Yannick Sinner, ben sicur che del favori e teanter tutta la nazione presentes. Le sarà in gara il Mertes Kest contro il Franzos Tabur. In con del tempo invece vi faccio un ben sicur saer che in chiere sta buon tempo tutto il dì a Ortisei vem tu massimes a 26 degrees, a San Martin de Torre a Moena i met 27 degrees. Con questo le dut per inchieve lasciano adesso la coppa del caffè. Stase ben, deve il pai.

0: La Coppa dal Caffè, anche d'ora di informazione e cultura, mette a gira i programmi sladins della RAI.
1: Buongiorno a voi tutti che mi ascoltate su, che è il nostro Hugo Senon all'Explorant de Mühlbach che vi ragiona. Dank Balguna Enes, il suo restante Daniel Alfreider, ha tutto perto un congress della linguistica. Che ha fatto a prova a di ci chi pensa di si rugneda la rugneda d'loma, come dice. I giovani in cui impera più rugnedes. Ma d'altra naus, il anche che dice noi mutongs musa da pitli rugne me la rugneda d'loma. Per mo can chi è grande, pone adesso impare anche altri lingacci. La domanda per quale ma ci è padrat. Il suo restante Alfreder Minoa che accesa 60 me canche il porrugne ladin, la rugne da d'loma. Cos m'ha fatto pensare do per due motivi. Un è che tutta la gente che sa me un lingaz che ha una idea di che vuol dire poter comunicare de altri lingaggi. Ci sappa che in regione ladin canc neus rugnon ladin e in sa ci valor che ha la rugneda de che il post. Savon che il tudesc dal 20.000 paroles, il talian 12.000 paroles, il ladin povester 3.000 paroles. Come ladins son stai ora dalla gran concorrenza ci dice i ladins a me puccia parole e che siamo differenti da val a val. Ulongsa per quel strite, chic de nous se sent più accesa quando ragiona con la gente da altri stati e continenti? Per me il suo restante Alfreider a ragion quando dice che el se sent accesa me sul porus ne ladin. Anche se i ladins a me puccia paroles. Ma quella paroles che ha i ladins quelles je vedles e cresciudes de cent e cent'anni. Se ne ho un libro tedesco italiano scritto da 300, 400, 500 anni, pone un capione per la unia. Faccio un fadia a leggere quei libri. Ci dico la paroles di secoli sa muda da sang anche se il tedesco va scritto da passa 500 anni, il medemo col italiano.

I sam racconti na mi storia. Kank hier foi pitl, pona prnaus mutongs vol proibi rujne la din. Mi per di jova for promo do la quinta elementera pudeis rujne kardaina. Mi per foa la minonga ke la din na dugung valor pril dauni. Keika uel devente cek musa savei talian o tudask. Ich lieg mi per foa perl tudask, pona brun tovel vor, kank naus kindre spilnang i rujnang ladin. Ia fint la quinta elementera oitama te rujne kredaina. Mika mi per i mi loma se fajoa ert a rujne tudask. Zulik da jauni musovi for rujne talian. In Scilla me manciova belau tutta la parola studiasses. Do la quinta elementera son ponagit ad Oftirol, u la cluniva me plu rujna tudasc. Ma dato che ad Oftirol fang un clap de studenti de credaina, ponad antrenaus ca rende rujne ladin. Me che el cal fo proibi. In Scilla giatang na burta nota til petragen. In si me stentovi damat a rujne tudesc. Il me manciova un grum de paroles tudesces. Percal me ei da sang stenta a Dorftirol i la pagella ei forme giata til tudesc o talian un 4 und 5. I la seconda mzana e musu ste zruk. Rujne per me foa na paina. I modo plu pra liejami. Oi fur na gran invidia a keik savoa da rujne. I pona son deventa preva. I beli no e msu ji sun kansla a rujne. Ce paina. Ma zang me vala ban. Eis comencia a lieja ad aut. Per imparare la parola. Per 5 anni, d'insta, sono giunto a Berlino per imparare il tedesco. Quando sono roi, zurück, mi hai mandato a Prsnon la pluania italiana. Potrei pensare che pena. Io, con la mentalità di tedesco di Berlino, con italiani della Calabria.

pronomo sei de su milau cum italiani, tinsta son pon agit la Toscana, le Marche, la Puglia e la Sardegna a laure cum i paurs o la fabric. In Scila eis comincia a capi la mentalità d'italiani, ianga si rusneda. Isan pro mo veisi la grande differenza che ie dante la mentalità tudessa italiana manga de credeina. Lie trei monts che un musa teni ad alerc. Cilic che me un che sa se ha dat giù cum spirit il pensier l'aur e la rosneda l'auter quel capes la differenza e che un po nia unifiche. Isan iel bel passa 25 anni che possi ve conte zec per la din per la coppa del caffè. Ni pa cas l'ironia del destino? Ie che nei mei pedu rusne la din da pitl, zan cung al la din me santi propi i no a casa. Ma mo ce cula si di, ogni tant scoti su radio la din. Ie mo si fe na gran lauda a caic regiona. Celi che lia bel, coc rusneis, e ce bela paroles che eis, paroles che ie nei mei impara o audi. Ma, doce criterio vam pa crea casta paroles nuoves. Mi proposta fosa restung plu sul latin o griechisch. Quales ie l'original l'Europa, e no l'englisch o schwedisch? Per fe un esempio, auto, capas dut, ienge bio, e paroles dal griechisch. Toulon dal greco, la nuova paroles, bona les capas dut. Dis Hugo Senoner, l'exploant de Mülport, que va rausna e que va saluta.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Lila Setta Saira.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Bona Saira, pla notizie sunt curt de căștă dumânie de Pașca de mei, pe la zgonă edițion de notiție la Rujneta Ladina. Al microfon vă salută încoi Alexander Stufer, pe la per tehnica Aaron Schrott. Tle suti rolil încoi ștați doide grație stragicăs. Pral pișa doide barbian, e Nicola Gotardo de cincantnu fani de Bulzan, al do de prima formațions, șbrișas un însas și tu maju 500 metri, batang al cers un însas. I juda crept i-a fat prima curăs, manciul intervânt de jolor de prima iut, na niel plup duti salve la vita. Ia falces, angeon de 35 ani perdu la vita, doc li belin saira gita la uretel bosc. Mara miribun con i details.
3: Purcale il nucar de alarmi, quinciar mes assis da duman. Alli nucar de studa fügta falces e burnec, schuquin statras forces d'intervant. Arzaccia fel joan feri et sanza vita prona pertel boscarta sur al peist falces. L'incident mortal e probabilmente arbel nüssel deng sara els dinamicas l'incident ni niaccia model dützt leras. L'alle probabilmente ju sura ju daus il tractor, des spuister cugure pur 50 metri ju pur loro ognart e l'alte se storn ju sure fora.
1: In ce căștan veni l'ora în edizion la revista Gana. Căștă e Kijis unida presentată a Saint-Jean. Il dossier e căștan dedica a l'ailes ora de ca. Li 90 plaats de revista Interladina scrita e correda da ailes. Sun căjă spet, ne sa răspându la redatora Ingrid Rungaldir.
4: Le primte di Jansang la Usch Ladines in mia med una navaleda ma trovang de dutes de chale saura i jauf svia chale saura i confins la valeda saura a jac li pernaus de importanza kunascheren gemiert schlau travaleda i kunascheren gemiert jau tridioms i krien chinare de personas de cash cash o magari plu eiles a jac
1: L'edizione da Castane Gana reporta storie da Eiles Casne Gites da Sivaleda per regions de Frantes. Vilke de plu possung schnutudei da trail la cimlustan otta seira. I loro purtron sangen cher di motores sung jauf de frien Casta Dumania de Pasca de Mei, cung dolarata trup trafic in jau di rong sang puang la minongas de caicvang stöskul motores dan da prima sung la fura. Il direttor e la protesta contro il traffico si tratta anche la protesta da perta austriaca della strada del Prender, programmata per Sada Cavan. Bile d'angora e il troppo reazions.
3: Il direttore tecnico dell'autostrada del Prender, Carlo Costa, va a galfazzare l'autostrada del Prender che va in sluta una catastrofa. Casa alla c'è al Savaino che giunge il Festival dell'Economia a Trant. 10% del commercio nazionale va sur al Prender. Il membro della giunta provinciale Heinrich Dorfer è in der Manco Cruzie. Troppe persone di Savaimo del Status che erano ad Alerg e sono vain dopo un rovinio del traffico. L'autostrada e la strada principale sarà sluta in sabato e 30 ma dal Sunstang Miste al 7 sera.
1: I Romo ai campionati del mondo de hockey con la notizia proprio degli ultimi minuti che l'Italia, la nazionale italiana, giocava contro la Danimarca e la portata in king ai penalti o la che apponam si ceder per 3-2. Per un po' salvare un punto, Juan ai overtime, un punto importante della battaglia per niente meggiù della top division. Domani lunes hai un ultimo gioco contro la Slovenia e lo il for la speranza che possa se salve. Che gioco comincia domani da 20 minuti dalla 8 da sera. I domani in questo sport anche il lunes di Pasca di mei e non in tre ciao la Valle des Ladines saranno più tanza rein cocken cuoi ma temperature scrua sunkinga 26 gradi. Mer di mercoli vam bel prim temporail pro ma la temperature in cala prcal nia. Samont se la se tang angela temperature u donc kina mercoli se Murfla temperaturas da entre 10 e 19 gradi a 2000 metri d'altezza. Dra provoxen tres en genuats da la redacción ladina con l'ultima notizias que scomancia ponat 50 minuts da televisión minxons mo na bella saira e dra provoxen tres a dutxcai cascudassu. Bona saira.
2: RAI Radio Ladin. Porta d'averta su in cultura, art e musica.
5: Noi antenati vives di la corte Descendenzas e Slates de Selva. Che è il titolo di una pubblicazione del libro nuovo che io uni datora ultimamente dalla gruppa Signores KVV de Selva sotto la regia e coordinazione di Marta Senoner del Plotch. Buonasera, stimei voi che ascoltate su, vedi Georg Muster, e ben uni alla seconda parte dell'intervista che fate all'autore di questa pubblicazione che giusto nomina sulla discendenza e Slates de Selva. La prima parte d'annena è una bella rugna di questa pubblicazione, più che altro ti ho domandato a Marta da un'altra già parla la passione per la storia e la cultura del luogo de Selva, per la tradizione e usanze. Bona movla dit che si oma Maria ti contava suons de coc la fova da Villamantar t'nos luog. I cash ti savova da neura for interessant a Marta. Eila ova ponangali, me tu manga scrissu dut calca si l'oma ti ova conta. La ova n'cefat na rubrica tla plata de comune de Selva sun casta tematica. Un pona orujna sun coc lionias l'de, che la amtuadum casta publicazion sun la parenteles de Selva. Ulak la jegita asse tolle informazions, kok la afat la rechida, i tschunas ki je status la difficultes i landes fidedes. Macht es in honor anche dit, ke da kankia mtu i registri la lieja kirchenregister online, da pudei giati cialetres internet, sal afat schaldi plus auri, nche a verifike i dac kla ova binadum. Il proje kij registri de lieja, na grandissima fontana per abbinare d'ogni sorta di informazioni in conto di parenteles, luoghi, dati di nascita e dati di morte. La trasmissione da Genuot ho agito un po' più appuntino su cosa c'è la ora che è libera, cosa li è partita, poi una ruggerone sembra c'è la presentazione che ho da fatta del tublato di Nives. Buonasera Marta e de grac te tol sinod Laurela per questa seconda parte dell'intervista.
6: Buonasera, vado ci scutei su.
5: Cocum posso immaginare il de sigur stat un gran lauch, che il de fedut alla rescida, scria dum, controle gia chi la fotografies. Posso sa magari di tan giut che des portret Laura su un cas proiet, va per quel da quantifichem pua?
6: No, son ia bona de quantifichem, ma quel non lessi neanche a no pensè, ma siamo in scuola si fa un conto che gli ultimi 2 anni mi raffa 2-3 euro al dì, non è proprio un'idea, ma bello, poi basta me fare un po' i conti, immagini passa 1000 euro al sicuro, segna. No, gli è stato amato interessante e proprio bellissimo e siamo sa che una bella amata. C'è che mi ha anche saputo amato interessante, diciamo l'80% è già là i registri di nascita, ma da 3 c'è di morte. Già quando ho scritto che un io morto, poi vanno anche scritti in fuori l'anno di nascita, perché dove oggi è parallelo. E poi proprio qualcuno è che c'è là, che è morto già, mi ricordo che oggi da c'è là in un nel 1900 di morte, ma io sono stato più lungo per la morte, 124 di calang. E perciò, già che fa la viera, e poi fa quattro, ogni ora la gran moria della Spagna, che dicono. C'è lì che la piazza di calang, poi un rumore di saudese russe che fa la morte, e sono anche la gente, il luogo, anche di giorno, ma anche di morivo intorno a 40 all'anno. Che l'anno c'è salva, fa morto, mi rana da settembre a dezembre, fa l'anno morto in 10. E ho detto, tu non di 8. Il vengo anche scritto da c'è chi è morto, stiamo la parola si muove per latin, per l'armonia di pluria da leggere, per il solito moriva questa gente o dal bot o de la ponte. I pitli, mutons, la trai morivi bel, che fa promuovere una sciui. Ma la trai morivince, e u du mutons, den sia setta tani, la trai morivince, che tu muat il drog, de stala, u la bestiame va a Bourvei, poi a raulogia beveri. Ich brüche it, kannst uns proprio nicht das auch gemacht, so punk schaul, no?
5: Restant il opra, ich tis bonne de quantifier l'heure, weil ich l'heure ist tout doute en digitaliser ça man, je sais no, j'ai la ni autre ment, tu es doute critique sur le computer, pois mon abum pulat dit à le computer, mos dit quand ma coque l'agit à l'heure.
6: Ouais, manche le computer ça pièce un virus raté. Ma cali pastan as produ da nausa sam predrat l'union à con spital cu de gelo libre coculon di l'an passa, fo 20 ani la gruppa seniores. Ich war wie bell am bon pont. Ich paar Fall ungen die, den Kolb fall und ich so dut fosch, ki du nie amat el tschecht, das Skritur ist genau immer mehr judo. Dut sind Farbe, nie am mehr kast lode, schkude gel. Ne Farbe au daiplu, naat nie, dut mir raba, ko wie fosch krisu. So ich puh, dann dut lasch da raba, nee, nie plup, ma mu nie, da brallem. Kast da raba, es nie dut da. I pana mi janda palal proam po jakala studia informatica po momento non calvan pali notone ti sonsnia tres na firma longe varese ol manda giu la hardis i pana ka io dit i pa bamboni da bine ka samban al custatze ki io dit ka uei avai de rivers son bona quel costa c'è quel costa d'altre jenes ovino già tadut poi stai boni da bine tut al 99%
5: muss gli po mo sta una gran fortuna che sta boni de recuperare tut il materiale sa che snuffa sul proprio sta un gran lauch gita la nia
6: sì io favo proprio qualcun di strangoje da sang im sai no mas casne na vera casne crania i kan kas foin od uti lop am im sa va pusan casne cosa ye na dut loi va ma fontana gran la grazia
5: un miracolo
6: si da pudai fei nanti si posan e paban un paraco che mo sa salve dut
5: backups che li la gran regola no macht das ein Kanktos von ein Odutl Material als Gur, possen die Koile Papona gita in Ant. Der Rez muss sutter fin Konzept magin, ja sagt das pu l'intention sind publikex, der Informations der Weltpublikation, tsche Konzepte des Apona fat.
6: Pu Rujnant Konsei de con la Gruppa de Seniores, e dit qu'on fait genre, ça sind so ein Pampoban de Bode Plattes, no? I pona, on se fait ora qu'on fait le Format, i qu'on fait la Plattes, sambel del Schrittier Schall di Sut, i pona, on se dit, ma il fosse ben blot matrit na foto che passne a pra uni famiglia le fa uni fat dan kinjani na mostra de fotografie ste selva i po cals fa va uni des archivedes e po uns da mandal consens del conseil de formation spodon a dure ca la fotos e autres non già ta da ca i van fort la stua a nos ne saban clie de ventaschal di blot Ich liebe komme Format, ich bin sauri da nicht klamang, sauri da lese kochen im Postal Layout schaldiban, i la foto samban kalier, magini kan kuni un platrne al prim de dutel wurdel Thomas sulla fotografia e kalien chedrat, i papa si se lese la didascalia de che i nuovi da cala fotografia e poi lieci pa bang un po' toni il nia da pretendere che union liesci tres dut samban li gira a scialeggio si gent samban i poi stan triti d'entrare a cialli muove l'altro col tempo che li è sicuro interessanti bel
5: Macht das an, dass es da den Gumm die Formations, der kocht es mit Tua Gickstein der Schieda, prickst lieber nach Antenatsch, wie was Tila kocht, dischen Danzes, ich lade das selber. Versuch mal gar eine Pause, der Musiker macht das, tschulos, das ist gut, das ist gut, tschuna, pudas, aber wirst du an Chantia, que passt nie am Purpral Argument.
6: Für mich, le kocht, le chat.
5: Danzes, ich lade das selber. Versuch mal gar eine Pause, der Musiker macht das, tschulos, das ist gut, das ist gut, tschuna, pudas, aber wirst du an Chantia, que passt nie am Purpral Argument.
6: Für mich, le kocht, le chat, de Chantias, da pluda jut

0: I Dola Chanti a Neus de Gradena de la famiglia de Pradac, Josinant, con nostra trasmissione e intervista, che dedicon in cui al liber nostro antenac vive stile corci, descendenze e slate de selva. Mi nome è Georg Musner, e con me è il studio in cui Marta Senoner del Plotz, ella è la coordinatora di questa bella pubblicazione e anche fatta in Rescides. Se Marta vuole Simonia, ti dena udleda più avvisa alla pubblicazione stessa, questa è punto unita presentata al pubblico.
1: Sì, noi consigliamo per un giorno la potessimo presentare la stua in Sanz Neabuller, per un po' passato, e dalle dosi sono unita ora che la luce adattata e il tubo da Nives, e le stati un bel domesdì, un fatto domesdì con la gente di giorno più di tempo per unire, ma il fanno unire in comune d'altra gente interessata e un po' di fare un bel domesdì. Ula che mi presentai, ula che mi dai grandi, tanto al tutto la fotografia della persona che si mi ha dato.
0: Senti, c'è la pubblicazione, per la perte d'anca, vedo che li ho pubblicato tre cartografie da più d'aiuto, ci posso tornare con te di questa carta e per questa angstata d'aiuto.
1: Sì, l'anno passato, bello alla fine, sono unita a Saura Suntel Kertes, la provincia di Bolzano, Kartografie storiche se tlames del 1858 kas mi angstat da jutantal dut perudei kogiridle de selva vorwas parte su di jo me cui meges vorwas antal dut drei gran ridli kunt di jo hirtschaften gal da roacha gal de lachtunei lachtschneid i gal de plan i tres sta kartografies e u du avisa i nurmes di meges ulak me angefat di jo me maruja che da calda la cartografia il ridel l'art schneider cocken di già nel fornia reporta il mesh del plot e lo i gutong i hintergutong i poc instagram partida de sjotcho la knie na sui de plu i pkel mas jang moment di jo me da la gneda che sag da trai kang chala doi nurmes la che fanno sui potei unir il succo fanno sui giocere anche se diciamo magari a me

0: Per il plot, ma van su clien, na chus al jocho, di jong i costa cartografias, i trat interessants da cas punt tu du da de quis meses. Po vegen che di jong met che pushions kiova, coque di jong me ne vegen angniere portal in uom de freina. Da freina il favel plu partides, il favel plu quinuomes, gemang fa da traim pu de confusion.
1: Kas fangen a Fontana de importanza per la rescida Marta konkretament pudonsa magari ti lasche audia kai kan skota su kok van presente des kas ta parenteles kas lieber mich schi per sfina idea de kok je struttural lieber passa poi strlier land wel tok
0: si tu lon ka magari Hildegard per a toller da freina portel prim e nomina in uomes de kok univa nomina tu d'aggiut l'Ancesa, che è stata ora dal Tarneller, poi magari su Freina tre partite, che nel 1699 puniva nominare Freinahof con la persona con il nome Hans Freiner, in Schieder Viers, di giorno 1402, Sigmund von Freina. Io mi ho fatto la minonga, insegnasci che è postumne o no, che da dedo l'inuom di meges o di l'Ancesa ha già ta da persons che vivu da 7-8 cent'anni o 9 cent'anni. Posa vestre, no? Sanns tu l'on ca magari col, poi lo capescen che col favan mes sung un col. Ma giù met lo Freina, la persons che vivu 1535, Niklas Freiner, 1402, Sigmund von Freina, poi io me fa la minonga, che freina io diventa ora di nuovo di questa persona che vivo e che se passano per più mesi. Poi non accogliamo sempre, diciamo che sono figlia di Josef Anton Peratone Freina e di Amabile Musner da Costa Minaini Lava Fova. Josef Anton Peratone Freina. Pona de sot mi bzavons da perte de mi pere Fova Josef Anton Peratone Chino e Martin Demetz, da père de la Loma. Mi bzavistri da père de mi père Fova. Franz Peratoner, zumest de Gross. Pona i bzavistri da père de Lava Christina Demetz, Fova Baptist Demetz, Josef Zenoner da Chule. Pona Naine da Costa, Kikalfo, Kaluniva da Larchunaika. Kova Marida una da Chanachai. Pona i bzavons da père de Naine da Larchunai Fova un cuniva da c'è de Puntka e poi mi ha visto da perte de Naine no, Josef Musner da c'è de Punt Bartolomeus Larchneider zu Larchunai un scila praticamente Hildegard da Freina che dice che chi è si genitores che chi è in Naine da perte de si peri da perte si oma che chi è i bzavons e che è caso onzen c'è i bzavistri. In Schiele, pra Union, i pona eme fun ange uduke, des Brico, des Brock, hier sind Parenteitank kund Dutsch.
1: Das ist interessant, weil ich ein paar Mal klirua dumm, die Parentel sind grum, die in Worms, die da lag, wenn keine Parentel sind, guck ich es mir scheid ange, no?
0: Si, kann ich fosse als ein Propi, die umher angla Parentel, no? Siebs a Wichter, Bartholomeus, Larchneider, Kalientje, Elmier. Mit Savon ihr Mats, ich sehe ihr Angemats. In Schiller, die älter Plu, und keine Linatscha, und keine Wiese, die im Parenteik, und keine Pozza Manigoni, keine Pozza Manigoni im Parenteik, und keine Predes. Das haben die schon mit Alias Rjou, die sie nur immer, die Wand im Bangpomp, und konfus, aber schon interessant. Ich kann auch sagen, la Parentela, Paul Bansaura, so, ah, tschala, in Schiller, noch Favel.
1: Ich bin pra Uni Parentela, il daude in scena fotografia for plutôt già zacan no un cela de criora la pluvede la bona mantra
0: cal im sami an tanda mat bel sta bella fotografia da plu da giut bel che colauren si i poco che fa forni bel fotografia si è proprio bellissima tel fotografia squadra riviarslo un kina jo me ca sta una de sta Hildegard da Freina des Sineines, Mille Nuf i Wind, von die dann Chantani, von der Lautres, die schon mehr kommen, aber in der Kaie, sie schall die E cu un bel guant de la Dumenia, că se trageva saura o leiles frunides cu un guant de la Gredeina, cu tutta la belige s-ntau el col și l
1: Weißt du, wenn ich fotografiere, ein Pultre davor war, ein Klauter, ein Gewand, ein Land, ein Gefahrt, dann fotografierst du, schickst du aus, was du all die dann kui. Klauter, la fotografie ein grandissimo valore, all die dann kui mod plus mehr, no?
0: Avisa, zusammen, l'uni, war mir fat, prevel, aveniment speziell. Il Fotograf muss auch nicht allerchen kreinier, passau was sonst. Weil Fotograf spuckt die Jungen mit Lohn und sagt, weil Luna und la Klonie war Laura so schaut, der Bauch, aber weißt du, was passiert mit dem Fotograf? Körper verschwindet das Foto, ne?
1: Da Uzeora, ihr macht da, dass die Publikation nie nie tut alle Parenteles repräsentiert das selber, nie tut alle das letzte Look, aber mehr alles, die alle Personen, quant vostas tua di signores che non sbambel dit, ma sunt tant parenteles si es appona ruveda alla fin la fine des.
0: Irratic ni 38 o 39, nau so un tweet de caic vant la stua, perché li elen cendov so trai de personas che ni nian asciudas de salva, ma che samari da it de salva, i samban di giung facang mal cont, fos le modern screen cincanta.
1: Qualcun po' di ora è scritto via dutbanbo.in, ma alla fine il po' è piuttosto delicato il sito. Qual è stata la reazione di quei che ha libero la mano?
0: In Cina non ne è mai avuto a quei che mi ha detto di scrivere, poi vedete che lo stiamo magari cercando, ma di quei che vanno la stua, il bella uni miracoli valun che dis ma sange magna chala tres ma c'è interessante in sava venia de mi gente in Cile po po se pense che stimene a di jo me ma po va ben ci vest prata che in stimene sul cecnia po da sul angvest no io spero ben de no già che chala tres un gromonissimo di i magna di la che dubitava da drei anche da man da a ton jo meine cock alias sta parola sulla stimene un Cile.
1: In quella presentazione è partita con i libri di band, con i libri che non stampi in via privata, potessero dire, tra la vostra gruppa di signori, e poi i libri di Agarat.
0: Non è una idea tanto non si stampi. Non è lasciare stampi sali, questo è una cosa assolutamente privata, e poi dal giorno lasciare stampi, in 120, e sono io, tanto tutto fine. Un anche dato di giorno seduta alla biblioteca della Valeda, che la gente può andare a prestare, anche all'istituto, la DIN, si vede di salva, che la via è santa a San Martin, e da comprendere niente. Siamo in povestà, sempre dura, c'è stampè di più, già che non è ben, poi ben di buon rumore che fosse interessante.
1: Marta, che il progetto della discendenza di Selva è giunto a buon fine, i libri sono finiti, ci sono i semi. Tu sei una persona forativa e ti dedico per la cultura e la tradizione di Selva. Possibile immaginare che tu sia il pensiero di fare quel progetto?
0: Se sei finito, c'è un colpo, tutto giusto diventa un uomo, diciamo, con me. Ma io ho fatto la nostra gruppa di signori, uno di autunno, anche la festa di Nainis, facciamo un po' una maggiore festa, e poi io ho scritto un sketch, una poesia, un sila, perché sarà il giorno di Calviare che scrivimo, e poi ci ho fatto un po' la voglia alla sorta di poesia di giapponesi haiku, che avevamo scritto da tre risse, ma che lì da matrie a capì che non muoce a matri giù e c'è che i bambini ci può scrivere ma mi lasci per bambini povestri non tu metti c'è che abbiamo fatto con la nostra gente e la nostra vita da più da giù
1: in giro vos bel plan un c'è a pizzo di questa trasmissione Gnuta ist per Audi la seconda parte dell'intervista a Marta Senoner del Plotz de Selva, che ha coordinato una pubblicazione nuova e più avvisa strattel tlo del libro Nosch Antenatsch, Vive Stile Korch, Descendenzes e Schlattes de Selva. Jete Sant Gra Marta de Cur per l'intervista, ma mod più per ti idealismi in pani, che te mettes a disposizione la comunanza del luogo de Selva. Tristin Rashides e le grazie sulla tradizione, usanze e cose da più da giù. Cos'è l'or che tu fai se merita una gran lauda? A già che l'or fatta di Tibona, l'ord valuta si be plavita dal dinancui, ma cunira a valai moda plut launi.
0: Hier in Graz gibt es auch nicht so, aber im Tempo, dass ich das Gelo lieber kochen wollte, ich kicke auch hier den Lieser zeig, was ich in der Bibliothek in der Valeda als ein Prostor der Grammung hier in der Bella Saira durch kannst.
1: In Graz, ich habe auch gut daraus, gefeißen ist nur die Pranaus. Durch kannst du in der Bella Saira im Besalut, wie dich Georg Musner.

a scordare le parole, confondono pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Di volte vedi la tua vita.

0: di essere in una comunità Sinti, in una comunità Rom, anche queste grandi automobili, così queste grandi berline di seconda mano, sì, tutte un po' ammaccate. Questo invece è il nostro Don José, Jean-François Borras.
1: Applaudito virtualmente anche dai nostri ascoltatori al 335-5634-296.
0: Sì, naturalmente. Ecco, adesso Annalisa Stroppa.
1: Una voce quasi nera, quasi black, e poi quando parla sembra quasi un'altra persona, perché aveva questa voce molto sensuale, però più chiara. Invece quando canta veramente sembra un contralto, quasi neanche un mezzo soprano.
0: Sì, sì, è un mezzo che va verso il contralto, e comunque è un ruolo, che è un personaggio che evidentemente ha interpretato molte volte, devo dire, fin da quando fece questa sua serie di Carmen al Festival di Bregenz, che sono state un po' la sua consacrazione in questo ruolo, che aveva già comunque interpretato anche in Italia altre volte. Adesso Francesco Ivan Ciampa, che sta facendo alzare tutta l'orchestra, e come vi dicevo anche l'orchestra è veramente stata molto dentro questa produzione, ha davvero partecipato, ha seguito con grande coinvolgimento. Vi dicevo quel dettaglio, no? Magari insomma banale, se vogliamo anche secondario, delle nacchere, però per dire, per far capire quanto insomma abbiano cercato anche nei dettagli di entrare proprio davvero in questa partitura, in questa musica. E mi viene da pensare che è incredibile come la migliore musica spagnola l'abbiano scritta dei francesi, insomma, sì, compositori francesi. Adesso è la volta dell'equipe che ha ripreso lo spettacolo di Callisto Pieto, che ovviamente non è qua. Juan Anton Recchi, le scene di Alphonse Flores, i costumi di Mercè Paloma, le luci di Alberto Rodriguez Vega, riprese da Andrea Benetello. E quindi insomma tutto il cast al completo di questo spettacolo. Ancora Ciampa sta facendo grandi saluti e grandi complimenti all'orchestra, che ancora rimane in buca. In genere, sai, c'è sempre un po' una specie di fuggi alla fine delle opere, delle rappresentazioni, mentre invece sono ancora qui, si fermano ad applaudire il palcoscenico applaude loro. Insomma, c'è grande sintonia, grande consonanza anche in questa produzione, devo dire.
1: Sì, c'è da dire che tra le altre cose è anche la prima di questa ripresa della Carmen, quindi normalmente ci si trattiene anche un po' a festeggiare, diciamo così, soprattutto quando l'accoglienza è così calorosa.
0: E invece qua mi pare che si festeggi parecchio, cioè le luci sono ancora spente, non si accenna minimamente a terminare gli applausi, le chiamate, le corse verso il proscenio di Prammatica. Bisogna anche stare attenti perché c'è una corda, c'è una fune per terra, quindi si rischia di inciampare. E quindi poi devo dire, sono anche brave, perché recitare con questi tacchi a spillo, sì, no, tacchi a spillo no, in realtà non sono tacchi a spillo, però insomma comunque sono tacchi, correre con i tacchi, sì, perdere una scarpa e correre con una scarpa, sì, e il piede nudo, insomma a rischio anche di caviglia, devo dire.
1: Assolutamente, assolutamente, sì, sì, sì, sì. C'è una parte molto di bravo, allenamento, molto bravi tutti, sì, sì. E, tra le altre cose, una curiosità, ma Lila Spastia in questo allestimento è il signore con i capelli bianchi, vestito di bianco col cappello, che entra all'inizio,
0: sì, sì,
1: che ride.
0: È sì,
1: lui,
0: sì,
1: esatto.
0: Sì, sì. Francesco Mandic.
1: Esatto,
0: sì,
1: esatto,
0: sì,
1: esatto, perché è un po' che se lo si vede in realtà fin dall'inizio, anche sì, quella voce che abbiamo sentito all'inizio è la sua, è una sorta quasi di come posso dire, di vecchio
0: interpreta, sì, interpreta il capo di questa tribù, esatto, di Sinti, di Rom, che in cui è ambientato questo mondo di, che non sono banditi in questo caso, ma sono appunto su una comunità di nomadi che viaggiano all'inizio del terzo quadro, no? Noi vediamo questo accampamento Rom che si è messo sotto uno di quei grandi di quelle grandi silhouette di Tori Miura che si vedono molto spesso quando si viaggia nelle autostrade spagnole. Sono questi grandi tori, no? Che ogni tanto compaiono. Evidentemente sotto uno di questi grandi tori si erano accampati, sì, per la notte, e poi questo toro all'inizio del quarto atto viene buttato giù, e c'è, devo dire, una perfetta consonanza, si è sentito proprio l'attacco esattamente nel momento in cui questa grande struttura precipitava a terra con il rumore, e quindi il rumore si è fuso con il primo colpo di gran cassa del quarto quadro, devo dire perfettamente a tempo, devo dire anche in questo è stato veramente molto bravo Ciampa e l'orchestra
1: probabilmente, sì, ci si è anche lavorato sopra, probabilmente si è anche provato questa cosa. Tra l'altro, uno degli ricordi bellissimi che avevo per quando ho visto questo spettacolo è il preludio del terzo atto, con questo blu e con questo ballerino, dimmi se ricordo bene, che balla praticamente nudo, giusto?
0: Sì, è totalmente nudo. L'accorgimento è di fare una penombra, per, sì, cui insomma si vede, non si vede, però lui è nudo in scena, che fa appunto, insomma, interpreta una pantomima in cui diciamo è una metafora della tauromachia, in sostanza, insomma, sì, lui si muove come se fosse per metà un animale, per metà il torero, che poi c'è questo gioco, no, della corrida, che in fondo è il destino anche di Carmen, no, alla fine di essere una specie di vittima sacrificale di questa cultura patriarcale dalla quale Don José non riesce a uscire, insomma, no? nonostante l'amore, nonostante così la sofferenza, eccetera, non riesce ad accettare questo sgarbo, questo tradimento.
1: Questo,
0: no?
1: Tradimento e la libertà anche di essere sgradevoli, perché il punto è anche questo, cioè il problema è che una donna, questo forse è anche un po' il messaggio che rimane oggi, una donna ha il diritto di essere libera e tra le altre cose di rimanere viva anche quando è sgradevole, e Carmen è anche molto sgradevole come personaggio, e quindi...
0: Beh.
1: Chiaramente, però diciamo il problema è proprio questo, nel senso che Carmen non è una vittima, per certi versi Don José fino a un certo punto della storia sembra essere manipolato anzi è probabilmente manipolato da Carmen, ma poi la degenerazione del rapporto evidentemente rovescia la situazione. Ho notato che non ci sono state, è vero che questa regia è ormai conosciuta, ma non ci sono state contestazioni, non ci sono state, comunque, nonostante il carattere molto crudo, alle volte molto esplicito, il teatro ha accolto in maniera molto favorevole tutta la produzione nel suo complesso.
0: Sì, assolutamente, io non mi sono accorto minimamente che ci fossero qualche genere di contestazione, almeno io non l'ho percepita, ecco, devo dire, ma credo che ormai, insomma, dal 2011 a oggi, insomma, è passato 15 anni, no? Ormai questo spettacolo ha girato dappertutto, ovviamente, insomma, ognuno è libero di pensare quello che vuole, ovviamente, sulla qualità dello spettacolo, se sia lecito o non lecito interpretare in maniera così volgare, così cruda, ma credo che ovviamente è una volgarità voluta, no?
1: Certamente, cioè, certamente.
0: Si vuole disegnare appunto un mondo in cui questi valori si giocano all'interno di una struttura sociale anche degradata, insomma, questo vuole essere messo ben in evidenza da questo spettacolo, e, insomma, ci riesce
1: piuttosto
0: anche molto bene,
1: ecco. Forse anche in qualche modo riattualizzare il senso anche di come posso dire di disagio, di fastidio che il pubblico della la pettinata opera comique ebbe alla prima rappresentazione. Ovviamente per impressionare noi pubblico di oggi c'è bisogno di tinte più forti, evidentemente, rispetto al tipo di resa, alle volte anche un po' oleografica, della Spagna di Carmen. Questo sicuramente è una resa diversa. Comunque molti messaggi, e poi ci salutiamo, Oreste, però per darti un po' il polso del nostro pubblico radiofonico, commenti molto favorevoli all'orchestra e a Francesco Ivan Ciampa, per esempio una Maria Grazia è molto molto molto soddisfatta, Maria Grazia, che notava, diciamo, la somiglianza fra i costumi colorati. Evidentemente Maria Grazia visto almeno qualche foto di costumi colorati di questo allestimento e Cuore selvaggio di Lynch. Effettivamente il riferimento è abbastanza calzante. E è piaciuta molto la voce di Annalisa Stroppa. Alcuni hanno avuto da ridire sul suo francese, un francese un po' italiano, ma come forse capita, insomma, voglio dire, molto spesso alle interpreti, diciamo, non madrelingua, un fraseggio espressivo e, insomma, essenzialmente, pur con qualche voce fuori dal coro, ma questo, diciamo, è nell'ordine naturale delle cose, è piaciuto abbastanza, molto il nostro questo allestimento al nostro pubblico radiofonico. Oreste, allora possiamo, credo, salutarci e...
0: Sì, certamente, però ci sono delle persone che hanno lavorato per questa ripresa. Intanto la ripresa audio, che è curata dai tecnici del Teatro La Fenice, Michele Benetello, Cristiano Faè, Daniele Trevisanello, mentre invece per la messa in onda i nostri tecnici Rai, Giampaolo Gigante e Andrea Giorgio, che ti salutano insieme a me.
1: Grazie Oreste, allora alla prossima. E noi ricordiamo che i nostri cartelloni sono disponibili su Rai Play Sound per 10 giorni. Ricordiamo che domani c'è un'altra diretta importante dal Parco della Musica in Roma alle 20:30 per la stagione da camera dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Lang Lang al pianoforte, con musiche di Mozart, di Albéniz, di Granados e di Beethoven. E detto questo, chiudiamo il nostro cartellone.

Le 22, 12 minuti e 30 secondi, si apre il nostro magazine su Monumento Torino Capitale, la forma della memoria, una mostra molto interessante che ci fa scoprire Torino da un altro punto di vista. Si sta tenendo a Palazzo Madama, Sala del Senato, Piazza Castello, andrà avanti fino al 7 settembre. I curatori sono Giovanni Carlo Federico Villa, che è un nome molto conosciuto dagli ascoltatori, una voce soprattutto conosciuta dagli ascoltatori di Radio 3, e a cura anche di Cristina Maritano. Ed è questo progetto espositivo in collaborazione con l'amministrazione civica, e nasce dall'incontro fra, da una parte, la necessità di una rilettura critica e l'occasione concreta di una campagna fotografica capillare che Giorgio Boschetti ha condotto sui monumenti torinesi, in qualche modo mostrandone un volto inatteso, con queste immagini notturne molto molto impressionanti, di forte impatto, e che in cui queste figure emergono dal buio sotto il rumore urbano e hanno uno sguardo, diciamo, tra virgolette fisionomico. Però ci racconta tutto Giovanni Carlo Federico Villa, a cui cedo idealmente la parola.

Una mostra molto particolare perché ci racconta una storia che è diventata da Torino una storia universale, quella dei monumenti e delle statue. Torino è la città delle statue perché tra il 1838 e il 1938, in 100 anni, si potremmo dire infrastruttura con 80 grandi gruppi monumentali. Abbiamo provato in una mostra dentro al Senato del Regno d'Italia, quello spazio di Palazzo Madama dove dal 1848 al 1861 si sono fatte dallo Statuto Albertino all'Unità d'Italia a Roma Capitale. Abbiamo qui provato a raccontare chi abbia voluto i monumenti, quando li abbia voluti, perché li abbia voluti e perché queste opere sono un lascito unico, uno straordinario museo all'aperto, ma anche in qualche modo un'eredità da conoscere, da mantenere e da curare e forse da ammirare e da studiare. Abbiamo provato a farlo in un modo molto particolare perché si entra in mostra e ci accolgono i volti, gli sguardi e i personaggi che sono stati rappresentati. E Giorgio Boschetti, un fotografo che nottetempo per un anno e mezzo è andato in giro per la città, i personaggi che sono stati rappresentati. E Giorgio Boschetti, un fotografo che nottetempo per un anno e mezzo è andato in giro per la città di Torino a

Giuss, gli operai che hanno lavorato quel monumento hanno detto: abbiamo realizzato quella che è stata una delle più grandi opere ingegneristiche dell'umanità e vogliamo che sia ricordata. E Turin la ricorda in piazza, come ricorda in piazza un signore che vediamo abbigliato nella moda del 1870, mentre osserva una pietruzza con in mano un martelletto. E per ogni italiano questo signore è Quintino Sella, il ferocissimo ministro delle finanze italiano. Per i torinesi era un personaggio che hanno visto passeggiare per strada, ma che era soprattutto il grande geologo, padre del Politecnico di Torino, colui che scala il Monviso e fonda il Club Alpino Italiano. Così come accanto a lui c'è un pensieroso Galileo Ferraris, la scienza elettromagnetica, Luigi Consul, grande impresario teatrale, Giuseppe La Farina, uno dei nostri grandi politici siciliani. Cioè sono una serie di personaggi che rappresentano tutta la nostra storia, la storia d'Italia. E per far capire però che cos'è Torino e come i torinesi hanno creato tutto questo, perché di 80 gruppi monumentali, la stragrande maggioranza, quasi 70, sono scelti dai torinesi, cioè sottoscrizioni popolari, scelte dei personaggi, decisione di dove porli. E per raccontare tutto questo, un architetto torinese, cioè Alessandro Capra, l'architetto che oggi per i lavori pubblici di Torino si occupa dei ponti della città, ha disegnato a china una veduta a volo di uccello della città. Perché l'ha fatto? Per far capire a tutti che cosa vuol dire entrare in una città che si racconta attraverso le sue piazze. Chi arrivava a Torino arrivava alla stazione di Torino Porta Susa, scendeva a Porta Susa dal nord-est e la prima cosa che vedeva era il monumento ad Ascanio Sobrero, la nitroglicerina. Torino è la città della scienza. Ascanio Sobrero scopre la nitroglicerina e si rende conto che un potere distruttivo non la stabilizza, lo usa solo come strumento medico. La stabilizzerà Nobel e entrerà in un'altra storia. Ma soprattutto tutti gli italiani arrivano a Porta Nuova. Esco a Porta Nuova, trovo il monumento a Massimo D'Azeglio, pittore, poeta, soldato e politico, le anime della nostra nazione. Entro ai giardini Piazza Carlo Felice e c'è il monumento al Libro Cuore. Il Libro Cuore, l'educazione nazionale. Poi due piazzette. La Grange, il monumento alla Grange, il grande padre dell'Accademia delle Scienze, anche di Francia, e poi Pietro Paleocapa, il grande ingegnere idraulico, ma anch'esso grande politico. Arrivo dalla Francia, trovo il monumento al Fréjus e quindi abbiamo bucato la montagna. Arrivo a Valdocco, il primo grande quartiere di emigrazione della campagna, e trovo i santi sociali, Don Bosco, Cafasso, Cotolengo. Arrivo da Milano e trovo il Monumento Nazionale Carabiniere, arrivo dalla collina, arrivo dal Po e trovo la Terza Armata, il ricordo di un'intera generazione. Ebbene, questa mostra vuole narrare non solo questo, perché accanto a questa, potremmo dire appunto, infrastrutturazione, troviamo anche un altro racconto, cioè il racconto della grande storia dell'arte. In un colpo d'occhio, entrando in mostra, si capisce com'è evoluta la nostra storia dell'arte dall'inizio dell'Ottocento alla metà del Novecento. Entriamo col neoclassicismo, il romanticismo, il realismo, il verismo, il simbolismo e il liberty. Cioè abbiamo che cos'è stata la grande scultura italiana, di cui oggi in fondo c'è poca percezione. Il monumento che inizia la mostra è un monumento, come potremmo dire, atto di governo, ma anche un progetto di memoria. Carlo Alberto, 1838, ha la percezione di potersi far l'Italia, ma anche la necessità di far sì che i Savoia vengano riconosciuti come dinastia italiana. E quindi va alle radici di una storia. La dinastia di Savoia è una delle più antiche d'Europa e quindi si decide di raccontarla attraverso quello che è stato l'uomo chiave della dinastia. 1563, battaglia di San Quintino, pace di Cato Cambresis, Emanuele Filiberto prende la capitale del suo ducato da Chambéry, la trasferisce a Torino. Ed è questo Emanuele Filiberto è quello che si vuol raccontare. Carlo Alberto chiama Carlo Marocchetti a eseguire l'opera. L'opera doveva essere di pubblica utilità e abbiamo in mostra tutti i bozzetti preparatori, quindi la prima idea in cera, in cui vediamo un monumento con quattro fontane che doveva dare acqua alla città.

Poi il primo bozzetto del monumento, un Emanuele Filiberto che suona la carica, ma Carlo Alberto dice: no, noi dobbiamo raccontare una storia diversa. Emanuele Filiberto che rinsalda la spada, è finito il tempo della guerra, inizia il tempo della pace, inizia una nuova storia. Questo è il monumento che comincia la storia e in mostra abbiamo anche poi i manifesti che ne certificano il successo. L'Italia nel 1950 inizia a raccontarsi e il primo manifesto è un Emanuele Filiberto al centro della storia. Armando Testa crea il Re Carpano per fare la pubblicità al vermouth. Ma Carlo Alberto chiama anche altri scultori, chiama Abbondio San Giorgio, i Dioscuri della cancellata di Piazza Castello, questi meravigliosi cavalieri di cui vediamo i bozzetti in gesso che ci raccontano proprio come da Roma si cavalchi verso Torino, ma anche come la realtà diventa quotidianità, cioè di come i torinesi vogliono raccontare questi personaggi che hanno visto passeggiare per la città, a volte 7-8 anni dopo la loro morte, in modo molto quotidiano. E allora artisti come Giovanni Albertoni ci danno il monumento a Gioberti, in cui vediamo un Gioberti stante con la mano nel panciotto, pronto a declamare da Piazza Carignano, oppure il grande Vincenzo Vela che ci mostra l'alfiere esercito sardo. La spina centrale della mostra è proprio un racconto visivo che ci mostra come dal romanticismo di un Marocchetti si passi al simbolismo di Arturo Martini e alla realtà spietata e durissima di un Eugenio Baroni, per arrivare poi invece a quello che è il grande Liberty di Davide Calandra, ma anche una realtà di racconto minuto. Come si scolpisce il governo? Qui abbiamo i grandi scultori del nostro Ottocento, Vincenzo Vela, Martini, Baroni, Tabacchi, un Anfonso Banzico a cui viene commissionato Massimo D'Azeglio. Massimo D'Azeglio, l'abbiamo citato all'inizio, è un pittore, un poeta, e quindi Balzico ce lo mostra nel gesto preparatorio con lo sguardo molto preso, cetra in mano e nell'altra mano la tavolozza per la pittura, ma anche gli strumenti per la scrittura. I torinesi dicono: beh, oddio, D'Azeglio è anche altro, è un grande seduttore, e quindi lo scultore gli toglie gli strumenti in mano, braccia conserte, uno sguardo un po' beffardo e la mantella che gli scivola dalle spalle da bel gagà. Così come il sovrano viene anche raccontato a dei piemontesi che erano abituati a vedere questi sovrani camminare per strada come cacciatori, e chi veramente interpreta l'Italia nel suo farsi è un severissimo Garibaldi sullo scoglio di Caprera con ai piedi un'altrettanto severa Italia. E questo modo di raccontare attraverso i monumenti interpreta perfettamente appunto l'anima e lo spirito di una città, perché la città è anche quella che celebra, ad esempio, i suoi giornalisti. Abbiamo quattro monumenti a giornalisti, da Giovan Battista Bottero che ci osserva con in mano una copia della Gazzetta del Popolo, lui che quella gazzetta ha fondato e quella gazzetta ha contribuito a fare l'Italia. Ma ci sono anche monumenti come quelli a Casimiro Teja, un caricaturista, e con le sue caricature aveva messo in burla ciò che era il governo, la politica del suo tempo, dando nuova consapevolezza. E poi ci sono le grandi memorie. Tra Arturo Martini, il simbolismo di Arturo Martini nel raccontare il sacrificio di una terza armata con opere che rappresentano una delle grandi icone degli anni 30 e 40 del Novecento, i torinesi a queste allegorie preferiscono la salda realtà di un Eugenio Baroni. Un Baroni che ci mostra il Duca d'Aosta, soldato tra i soldati, e questi soldati sono la rappresentazione di un'intera generazione che si è sacrificata. Basta pensare al Fante contadino con le scarpe sfondate, gli mancano i lacci, le grandi mani che reggono la sacca dove si teneva il pane. Adesso ci sono le bombe a mano, ma questo volto scarnificato proprio ci dà il senso di cosa ha voluto dire tutto questo. E attraverso Calandra, che ci rappresenta una cavalcata di Savoia che esplode nello spazio, che diventerà il simbolo del Liberty, tanto che quest'opera vincerà la medaglia d'oro all'Esposizione Universale 1911, battendo
battendo, potremmo dire, il quarto stato di Pelizza da Volpedo e facendo sì che Calandra sia chiamato a eseguire il grande fregio nel nostro Parlamento, e il fregio del nostro Parlamento repubblicano rappresenta la gloria dei Savoia. Ebbene, da qui si scivola verso la fine della mostra, verso una memoria che si fa istituzione e un monumento che diventa Stato, perché abbiamo raccontato questo introducendolo con la seminatrice di buone parole, il monumento di Amicis, la contadina che semina le buone parole e quindi crea, come si è detto all'inizio, l'educazione nazionale. Il monumento che porta all'uscita è il monumento al carabiniere. Perché il monumento al carabiniere per chiudere una mostra nel 1933? Perché qui in fondo si dà il senso di cosa sono stati questi 100 anni di scultura. Al centro un carabiniere stante, un qualsiasi carabiniere semplice, come era un uomo semplice, l'alfiere dell'esercito sardo di Vela, che iniziava una storia raccontando come i milanesi avessero fatto una sottoscrizione per auspicare l'ingresso lombardo-veneto in Italia attraverso Torino. Questo carabiniere racconta tutti noi, un carabiniere che all'inizio della sua storia era quello dei due fregi, svolgeva il ruolo di primo soccorso, quasi delle croce rossine ante litteram, ma anche quello di protezione civile in caso di calamità naturali, terremoti, alluvioni. Il ruolo del carabiniere era quello in fondo di legare l'Italia attraverso l'aiuto, la protezione, e solo in secondo ordine, esser certo il carabiniere della carica di Pastrengo o dell'eroismo di uno Scapaccino. Il racconto che si voleva fare era unico e preciso, e con uno sguardo questa mostra lo coglie: raccontare come la nazione non nasce dai re e dai generali, ma nasce dagli uomini, nasce plurale. E Torino l'ha fatto con i monumenti, dei monumenti a cui partecipano tutti gli scultori italiani, dalla Sicilia alla Calabria, dalla Puglia alla Campania, i toscani, Dupré, i veneti e qualche piemontese lombardo, ma soprattutto vengono messi in scena tutti quelli che sono gli uomini e in parte anche le donne che hanno raccontato questa storia. Perché la mostra non è solo nel Senato, e anche al di fuori del Senato è un'operazione che si chiama Monumenta e che racconta attraverso una serie di azioni come oggi la riflessione si debba spostare anche su altro. Ci sono tanti monumenti agli uomini, ma quanti sono i monumenti alle donne? E allora è una domanda che ci si è posti, e nelle sale tutto intorno alla sala del Senato, alla sala della Madama Reale, delle quattro stagioni, le dame di compagnia, la mostra Monumento ci dice una cosa importante: cosa comporta raccontare la storia di una città ignorando la storia delle donne. E diciamo così, a questa domanda ci danno proprio risposta una serie di immagini, una serie di operazioni, una mostra curata da Tea Teramino, che si pone la domanda chiave di quali storie di donne è urgente portare nello spazio pubblico, come oggi possiamo immaginare delle città più aperte per celebrare le idee e le storie delle donne, e quindi porci in una riflessione diversa con le opere di Irene Pittatore curate da Tea Teramino.

E con la suggestione musicale della Sinfonia dalla Battaglia di Legnano di Giuseppe Verdi, nell'interpretazione dei Berliner Philharmoniker diretti da Herbert von Karajan, si conclude questo approfondimento interessantissimo di Giovanni Carlo Federico Villa, uno dei due curatori, assieme a Cristina Maritano, della mostra Monumento, Torino Capitale, la forma della memoria. Ricordiamo in esposizione a Palazzo Madama di Torino, la Sala del Senato, Piazza Castello fino al 7 settembre. E cambiamo decisamente musica con il nostro spazio dedicato al CD Novità. Esce per Music Ensemble Publishing il nuovo progetto discografico del pianista, compositore, improvvisatore Carlo Negroni. Piano Logos è il titolo. Carlo Negroni è una figura dalla musicale dalla cifra originale, che opera e ha sempre operato al crocevia fra i generi, fra la prassi accademica e gli idiomi contemporanei, ma anche appunto il jazz, le pratiche improvvisative, e senza nessun limite per quanto riguarda la scelta dei temi. E noi voglio farvi ascoltare, proprio per aprire questo spazio, un brano da questo disco. Si intitola Tematico e poi lo commenteremo con l'autore e interprete Carlo Negroni.

0: E questo era il pianismo denso, ricco, però allo stesso tempo elettrico di Carlo Negroni nel brano intitolato Tematico dal suo ultimo progetto discografico che si intitola Piano Logos e che esce per Music Ensemble Publishing. Carlo Negroni al telefono con me. Buonasera.
1: Buonasera. Grazie.
0: Buonasera, benvenuto. La presentavamo come prima. La presentavo come una figura appunto al crocevia fra i generi. Io ricordo di qualche elemento di questa della sua formazione e carriera, diciamo composita e a 360 gradi, il diploma al Conservatorio di Santa Cecilia con brillantissimo sotto la guida di Sergio Perticaroli e il perfezionamento con Stanislaw Neuhaus, perfezionamento al Mozarteum di Salisburgo, però allo stesso tempo la borsa di studio per la North Carolina School of Arts e quindi il rapporto che si instaura con gli Stati Uniti, poi il Clinics di Umbria Jazz, il Berklee College of Music, però collabora anche con Hans Werner Henze e poi la musica applicata, quindi veramente una ricchezza di diciamo non soltanto di tecniche e di generi, che è quello che Carlo Negroni, gli interpreti e anche i compositori cercano di coltivare tanto adesso, però quando lei ha cominciato, questa commistione fra i generi, non era così scontata, le parole d'ordine erano diverse.
1: Sì, diciamo che ho anche incontrato delle, come vogliamo dire, delle antipatie, no? Perché insomma, l'ortodossia la faceva da padrone, adesso in qualche modo, soprattutto nel mondo del pianoforte, sta cercando dei nuovi orizzonti e per fortuna, però in quel periodo, ma io non è che abbia fatto delle guerre particolari, ho seguito il mio istinto, il mio piacere. E la mia curiosità e la voglia di costruire. Questo è stato poi.
0: Quando ha capito Carlo Negroni, e poi veniamo all'attualità evidentemente di questo progetto, che in questo spazio alla confluenza fra diversi approcci pianistici e compositivi e evidentemente con diciamo, le pratiche improvvisative, anche il grande afflato di libertà che comunque è legato a queste pratiche, c'era uno spazio per ripensare il pianismo in maniera diversa.
1: Ma come sempre è la musica che spinge, perlomeno nel mio caso, ma sicuramente è il caso di molti, cioè la musica sp che spinge verso una strada, verso un nuovo spazio, no? Verso un nuovo logos, visto che
0: Ecco.
1: ci troviamo nell'argomento. E per me è stato abbastanza semplice perché era una mia esigenza, quella di andare oltre ma senza, come dire, frequentare, conoscere la tradizione per avere la libertà di discuterne. Poi, questo era un po' la mia necessità. E insomma, nel tempo ho messo insieme diversi elementi e diciamo che adesso mi sento abbastanza maturo per aver, come dire, compiuto dei tratti di un linguaggio che è più mio adesso, insomma, non è soltanto una commissione, non è soltanto un insieme di, ma è il frutto di una sintesi, no?
0: Certo.
1: Anche di una maturazione.
0: Io direi di ascoltare subito un nuovo brano, un altro brano da questo disco. Si intitola About You, è il secondo brano che incontriamo all'interno di questo disco, Piano Logos.

0: Questo era About You di Carlo Negroni dal suo ultimo progetto discografico intitolato Piano Logos, che esce per Music Ensemble Publishing. Carlo Negroni, vuole illustrare brevemente questo progetto, a cominciare dalla scelta di questo titolo anche un po' filosofico, ovvero Piano Logos, che chiama in causa il discorso, il dialogo fra emozione e intelletto, l'idea di ratio, quindi diciamo razionalizzazione anche delle strutture.
1: Sì, d'altronde è poi il pensiero occidentale, no? Il discorso, la comunicazione che si sposa con la creatività, quindi in qualche modo la creatività e il rigore logico che sono la cifra così, intuitiva del progetto e che poi è anche un po' alla base di quello che realmente è l'improvvisazione e composizione, no? Perché a volte si pensa che ci sia un'estemporaneità che la fa da padrone, ma non c'è improvvisazione se non c'è un riferimento a dei meccanismi, ad un motore portante, insomma, ad una logica, ecco, quindi questa è un po' l'idea di fondo.
0: Sì, del resto la definizione stessa di improvvisazione è la creazione di un lavoro musicale o la sua forma finale nel momento in cui è, diciamo, viene performed, insomma, viene, ed è difficile tradurre, diciamo, è eseguita, interpretata, posta in essere, c'è un framework, magari una cornice oppure diciamo, l'estemporizzazione più pura, cioè nonostante sfumature di grigio. Però a questo proposito, e con questo ci salutiamo, volevo chiederle, siccome lei è stato anche docente per tanto tempo al Conservatorio di Frosinone, come si insegna l'estemporizzazione, improvvisazione, instant composition? Perché sembra quasi una materia assolutamente sfuggente.
1: No, assolutamente. Partiamo dall'inizio. Nasce prima l'improvvisazione che la composizione, ovviamente, no?
0: Sì.
1: Perché se non c'è il tratto scritto, comunque un tratto da poter tramandare, esiste prima l'improvvisazione. Quindi le due cose camminano di pari passo. Arno Schoenberg poi arriva a definire la composizione un'improvvisazione lenta. Quindi insegnare l'improvvisazione vuol dire insegnare la composizione, una composizione più veloce, che ha sicuramente dei meccanismi diversi, ma una radice che è comune. E quindi, beh, io negli ultimi 20 anni ho fatto questo nei conservatori, diciamo, sono usciti molti ragazzi che adesso sono in carriera, fanno delle cose molto belle, quindi si può e come insegnare l'improvvisazione. Assolutamente. Poi basta rifarsi ai grandi, cioè io alla prima domanda che facevo ai ragazzi quando entravano in classe, allora il più grande improvvisatore secondo te, allora cominciavano Miles Davis, Chet Baker, tutti dicono il più grande improvvisatore è Johann Sebastian Bach e partiamo da lì. E cominciavamo a fare delle improvvisazioni a due voci, come il grande Johann Sebastian Bach faceva ai suoi tempi.
0: E del
1: E
0: resto
1: da lì parte
0: lei
1: tutto.
0: parte tutto e lei ha dedicato proprio a Bach un progetto molto bello che si chiamava Millennium Bach. E Carlo Negroni, grazie infinite per essere stato con noi. Ricordo che Piano Logos, questo bel progetto di cui abbiamo ascoltato due brani, esce per Music Ensemble Publishing. Grazie ancora Carlo Negroni e buonanotte.
1: Grazie a voi e buonanotte.
0: E adesso apriamo l'ultimo spazio di questa sera, La vita che mi diedi, la conversazione sul divano, tra virgolette, di Monica D'Onofrio, è dedicata all'illustratrice e storica dell'illustrazione Paola Pallottino. Il montaggio e le scelte musicali sono di Giovanna Natalini e adesso appunto ascoltiamo.
2: La vita che mi diedi. Monica D'Onofrio incontra Paola Pallottino.
3: In occasione della Fiera Internazionale del Libro per Ragazzi che si è tenuta a Bologna a metà aprile, io ne ho approfittato per fare un incontro speciale che propongo agli ascoltatori di Radio 3 Suite in questo ciclo La vita che mi diedi. In questo momento sono ospite nello studio di Paola Pallottino, diciamo forse come attività principale grande storica dell'illustrazione, però è stata anche tante altre cose, perché è stata di formazione storica dell'arte, illustratrice, poetessa, scrittrice, paroliera, e poi nel corso di questa conversazione cercheremo di dare conto, di raccontare questo eclettismo. Intanto però ormai gli ascoltatori di Radio 3 Suite conoscono la mia curiosità, che poi diventa anche la loro. Mi piace raccontare questo luogo perché siamo, Paola Pallottino, in uno studio invaso, traboccante di libri, di faldoni, di fogli, di cose attaccate al muro, ma anche di oggetti. Ecco, provi un po' a raccontarcelo e anche a darci un'idea di criterio di disposizione di tutto questo, perché come si organizzano le biblioteche è sempre molto interessante e molto personale.
4: Allora, diciamo che questa è una delle mie tre biblioteche, nel senso che all'ultimo piano io ho la biblioteca di casa, che è quella di lettura, di cinema, di teatro, di letteratura in generale, eccetera. Mentre invece qui a piano terra dello studio io ho, a parte un armadietto con i miei libri, e questa è una cosa che mi fa sempre un grande effetto, perché io mi ricordo che nella immane biblioteca di mio padre Massimo Pallottino c'era un angolo con le sue pubblicazioni, che erano messe tutte in ordine di anni, di tempo, e io guardavo questa cosa con estrema ammirazione, e adesso ho anch'io un angoletto con le mie pubblicazioni.
3: Contezza di quanti libri ha scritto? No, lo sa quanti libri ha scritto?
4: Sì, no, ma poi non tantissimi, nel senso che poi non ho mai capito perché non danno premi ai libri di indagine, di studio. Così uno scrive un romanzetto, subito premio, e uno sta lì che lavora come un pazzo anni e anni per mettere insieme la biografia, scoprire cose su un personaggio storico, e invece non gliene importa niente a nessuno. Questa biblioteca è una biblioteca di consultazione. Allora ogni tanto viene uno scemino che fa: ma che li hai letti tutti? Ma certo che no, li consulto tutti, li prendo appena su un determinato argomento esce una novità, eccetera. Inciso, adesso che con mia figlia mangiamo pane e gazza, è il nostro principale interesse, ho scoperto questo meraviglioso libro di Didier, un francese, che analizza il fatto di come tutto il mondo si sia disinteressato alle vicende, alle tragedie di Gaza. Chiudo la parentesi. Per cui questo l'ho letto subito. Altri li ho presi perché mi serviva una nota, una cosa. Non sempre certe cose si trovano in biblioteca. Io ho dovuto diventare la mia biblioteca proprio perché non c'era modo altrimenti di consultare determinate opere.
3: E in questa biblioteca di consultazione quali sono i settori più rilevanti?
4: Ovviamente teatro, cinema, balletto, opera, scenografia, burattini, uno. Poi scienze naturali, botanica, zoologia, e anche lì poi ci sono delle cose affascinanti. Per esempio, non so, all'interno del blocco delle scienze naturali ci stanno anche tutta una serie di pubblicazioni relative agli animali come si immaginavano nell'antichità, per cui, e anche lì ci sono studi affascinantissimi, eccetera. E poi fumetto, ha poi un'enorme quantità di cataloghi, fumetto, opere sul Deco, sul Liberty, eccetera, eccetera, eccetera.
3: Sì, io sottolineo agli ascoltatori l'avverbio ovviamente, perché insomma non è ovvio per tutte le persone avere questa molteplicità di interessi. Ecco, Paola Pallottino, lei ha fatto riferimento a suo padre, e un passaggio anche per ripercorrere un po' la sua infanzia è indispensabile. Suo padre, Massimo Pallottino, è stato uno dei più grandi etruscologi del nostro tempo, è stato, e qui non credo di abusare di un termine che invece al giorno d'oggi è molto abusato, è stato un mito per generazioni di studenti della Sapienza di Roma. Cioè, io ci sono arrivata diversi anni dopo che lui era già andato in pensione, ma insomma la sua aura, la sua fama era ancora enorme. Racconti un po' quest'infanzia a fianco di un padre così importante, così ingombrante e anche così, oltre che studioso, anche così scrittore, perché ci sono degli scritti di Pallottino che insomma io ho bene in mente, con dei passaggi che sono veramente icastici, anche divertenti a volte.
4: Io attraverso amici di mio padre, come Filippo Delpino, che noi chiamiamo il quarto figlio perché è stato molto vicino a mio padre, ma lui non ha seguito la carriera accademica e invece ha lavorato nell'ambito della ricerca, e io attraverso Filippo ho avuto dei materiali di papà di quando era piccolo, ma delle cose commoventi, perché lui avrebbe potuto fare qualsiasi cosa, lo scrittore, il disegnatore. Ma questo accade a tutti quelli che hanno un qualche dono, poi si fissano su una certa cosa e mandano avanti quella. Voglio dire, io stessa avevo sfrenate ambizioni teatrali, ho fatto tutte le accademie a Roma, ho fatto un anno della Silvio D'Amico, poi vabbè, avevo voglia di rimettermi a disegnare e l'ho mollata lì. Però voglio dire, mio padre avrebbe potuto fare qualsiasi cosa. Infatti quello che lei vede là è un quadretto di mio padre satirico, perché lui e il professor Graziosi, Paolo Graziosi, che era un grande e modesto studioso, loro erano molto amici e avevano dato dei nomignoli a tutti i loro colleghi, per cui era molto divertente riuscire a decrittare questi personaggi. Mio padre, ecco, io quello che posso dire è che io ero molto stupita da ragazzina quando sentivo qualcuno apostrofato come signor tal dei tali, e mi sembrava una diminuzione tremenda, perché a casa mia erano tutti prof, dot, av, capito? Mi riusciva strano che uno non fosse niente, mi sembrava quasi insultante. Papà era anche molto seducente in queste cose, perché lui ti faceva amare i suoi interessi, e devo dire che appunto mi sarebbe tanto piaciuto poter fare qualche cosa per lui, ma non ho assolutamente le competenze, per cui sono anni che mi dedico invece a lavorare alla figura di mio suocero Mario Pompei.

0: ancora qualche parola sulla sua infanzia e su suo padre? Ha qualche ricordo specifico di qualcosa proprio legato alla disciplina insegnata da suo padre, che insomma anche quella è una disciplina di non poco fascino?
1: Ah sì, questo fatto degli Etruschi. Mi ricordo che quando ho vinto, poi sono arrivata terza a Sanremo con Gesù Bambino, qualcuno a mio padre gli ha chiesto: ma allora qual è il nesso fra Gesù Bambino e gli Etruschi? E mio padre si divertiva moltissimo. Papà seguiva le cose che facevo e io ero sempre affascinata con però reverente timore a quello che faceva lui, ossia. Per me, capito, quella era la cultura alta. Devo dire che sono molto grata a papà perché io ho bevuto col latte anche un atteggiamento nei confronti della ricerca, ossia del rigore assoluto del ricercatore. Ecco, queste sono cose che a me mi sono state trasmesse, di cui sono immeritevole, grata al destino.
0: Paola Pallottino, lei ha fatto riferimento a Gesù Bambino, celebre canzone di Lucio Dalla, perché noi diamo tutto per scontato agli ascoltatori, ma ne parleremo dopo perché lei è stata la paroliera di diverse canzoni di Lucio Dalla. Però torniamo a raccontare invece un po' la sua formazione, perché poi lei ha studiato storia dell'arte, così che maestri ha avuto in quell'ambito?
1: Ah, che bello! All'accademia, io ho sempre fatto cose stravaganti, infatti io sono prof senza essere dott. Io non sono laureata, credo di essere una delle poche persone in Italia che ha vinto un concorso universitario per associato in virtù delle mie pubblicazioni e le cose, perché.
0: Per chiara fama.
1: Ah, è vero, per chiara fama. Per cui io ho fatto il liceo artistico, finito il liceo artistico dove i miei insegnanti erano indimenticabili, Purificato, Cipriano Efisioppo, che poi ho scoperto che era questo fascistone, il quale ogni volta che intanto devo a Cipriano Efisioppo,
0: Fascistone ma grande disegnatore.
1: ma grande disegnatore, lui ci ha insegnato a mettere i colori sulla tavolozza, l'ordine, eccetera. Poi si infilava un dito in bocca, allargava e diceva: ecco, qui è la ferita di dove mi hanno colpito. Noi eravamo sempre abbastanza raccapricciati. Dopo ho scoperto cos'era il suo rapporto col fascismo, eccetera. Ma lui era un grande insegnante, e anche Domenico Purificato era un grande insegnante, ma diciamo la persona che è rimasta nel mio cuore in maniera che ogni volta che ci penso sono felice è Mino Maccari. Quando sono andata a fare l'Accademia di Belle Arti, incisione spettava solo al terzo e al quart'anno. Io ho fatto solo il primo anno, tra l'altro, perché poi mi sono sposata, abbiamo fatto interfacoltà. Siamo stati molto prima di architettura. Noi dell'Accademia abbiamo fatto rivoluzioni, eravamo sui fusti dei cannoni, cantavamo la gloria della libertà. Poi, boh, è finito tutto come sappiamo. All'epoca, non avendo diritto di frequentare la classe di incisione di Maccari, io mi sono presentato e ho detto: senta, professore, io però faccio il primo anno, mi piacerebbe tanto, posso venire? Allora lui, uno dei due leggendari nani di Strapaese, si leva il sigaretto dalla bocca e fa: ah, ho capito, un'abusiva. E da allora, col leggendario nomignolo di abusiva, io ho frequentato per un anno e mezzo la classe di Maccari, che è stata un'esperienza incredibile perché io ho imparato tutto sulle tecniche di incisione. E poi mi ricordo, e penso come eravamo stupidi e ignoranti, che lui ci faceva sempre dei schizzetti sui pezzetti di carta. Noi dovevamo quelli, capito, prenderli e metterli in cornice. All'epoca io sapevo chi era Mino Maccari, ma non lo sapevo come lo so adesso.
0: Senta, lei aveva talento per il disegno fin da piccola?
1: Sì. Mi è sempre piaciuto, come per esempio non avevo talento per cantare, che mi sarebbe tanto piaciuto cantare, però ero stonata. Allora mi inventavo delle mie canzoni, che era meglio che nessuno passasse nei paraggi perché sarebbe stato tragico. Sì, mi piaceva tanto disegnare, e devo dire che in questo sono anche sempre stata, voglio dire, papà, ma poi come tutti i genitori, lodava molto tutte le porcheriole che facevo, capito?
0: Paola Pallottino, appunto, lei ha fatto cenno al canto, alcuni dicono che non esistono gli stonati, però è vero anche che esistono i talenti naturali. Per quanto riguarda il disegno, lei crede lo stesso che si possa imparare a disegnare ora al di là del risultato artistico, o comunque che ci sia anche lì un talento naturale, una mano che è un po' prescelta, non sappiamo da chi, ma comunque fin dalla nascita?
1: Allora, tra le mie collezioni di giornali c'è una leggendaria rivista intitolata ABC, che era una rivista che diceva: non esiste chi non sa disegnare, tutti sanno disegnare. Allora, questo è assolutamente vero fino al punto della qualità particolare, nel senso che tutti possono imparare a disegnare, si tratta poi di vedere che cosa disegnano, come sviluppano la cosa. Il dono poi ce l'hanno quelli che ce l'hanno.

0: Senta, una domanda che mi viene naturale farla, anche stimolata da questo ambiente che ci circonda, è quella dell'enciclopedismo, perché sicuramente questo è un termine, una scienza che sta diventando sempre più, insomma, vecchia, come dire, o comunque andrebbe ripensata, perché sicuramente l'enciclopedismo fa poco parte della nostra epoca. Ce lo dicono anche il fatto che per sgombrare le enciclopedie dalle nostre case non le vuole nessuno, perché chiaramente la rete si è sostituita in modo incredibile. Comunque l'enciclopedismo è sicuramente qualcosa che ha fatto parte della sua cultura, della cultura di suo padre, che peraltro ha anche diretto l'Enciclopedia dell'Arte, un'opera fondamentale nella cultura italiana. Ecco, che cosa ha significato per lei l'enciclopedismo, e crede che ancora possa avere un valore?
1: L'enciclopedismo ha un valore assoluto ancora adesso, che poi non sia più trasmesso su pezzi di carta a stampa, ma faccia parte invece di una serie di fonti che si possono trovare online, non cambia il fatto dell'importanza. Io recentemente, per un libro della mia amica bravissima Arianna Papini, un genio del disegno, che ha appena pubblicato l'anno scorso, ecco, io ho fatto la prefazione a quest'opera intitolato Desueto l'alfabeto, dove Arianna si misura anche con le lingue straniere su termini antichi, termini che lei ricorda nella sua infanzia, eccetera, con disegni meravigliosi, e io parlo proprio del valore dell'enciclopedia, dell'enciclopedismo. Si comincia addirittura, si comincia con il leggendario, prima dell'enciclopedia proprio, si parla di Amos Comenius, che è quello che per primo ha creato un'opera nella quale, utilizzando anche le immagini, lui dava la traduzione delle parole, eccetera, e questo è una delle origini del grande enciclopedismo.
0: Paola Pallottino, lei enciclopedismo, ma anche tassonomie, credo che l'abbiano attratte. Lei ha tanto, stiamo ancora parlando della sua attività di disegnatrice, che per un certo periodo della sua vita è stata quella principale, poi probabilmente è diventata secondaria, ma lei ha disegnato tantissimi animali, ha disegnato anche tanta botanica. Prima infatti diceva che in questa biblioteca di consultazione c'è anche tanti libri scientifici. Questa forse è una curiosità che possiamo cercare di soddisfare per i nostri ascoltatori. Per esempio, come si disegnano le piante, come si disegnano gli animali, che scarto c'è tra l'osservazione dal vero e qualche volta anche qualche libertà di fantasia.
1: L'argomento della rappresentazione botanica e zoologica è per me un argomento affascinante. C'è un'operina, è un articolo abbastanza ampio che ho fatto proprio sulla raffigurazione animale, ma quello che mi affascinava erano i primi disegni, senza arrivare a Grotta delle Scoe, Altamira, eccetera, ma insomma i primi disegni a stampa. Intanto le prime opere a stampa erano sempre opere di medici. I medici si occupavano di botanica e di zoologia. Le prime opere a stampa sono di botanica. La zoologia arriva a stampa con figurazioni, eccetera, appena appena più tardi. Ma questi libri sono meravigliosi. Pensiamo, per esempio, che posso dire, alla metà del Cinquecento, per esempio, Leonard Fuchs, che è quello che darà il nome alla fucsia. Leonard Fuchs pubblica un libro nel quale dice, per la prima volta, questo libro è di studio, tassonomie di tutte le varie specie botaniche, eccetera, è un libro che ha illustrazioni riprese rigorosamente dal vero e non così di fantasia come in altre opere. Io sono andato e ho guardato specie per specie, fiore per fiore, pianta per pianta, e l'ho fatta riprodurre da grandi artisti. E miracolo, per la prima volta, e mai più, guardi che io ho una biblioteca non indifferente sull'argomento, per la prima volta lui pubblica questo libro, metà del Cinquecento, dove c'è Leonard Fuchs etatis sue, e c'è l'immagine di lui con l'abbigliamento del Cinquecento, eccetera. Aveva tra i 60 e i 65 anni. Ma nella pagina successiva c'è una cosa unica al mondo: pictoris operae, per cui ci sono Fulmaurer, Maurer e Speckel, che sono relativamente uno raffigurato mentre sta copiando un fiore che sta in un bicchiere. Il secondo è uno che questo disegno riporta sulla tavoletta d'incisione. Eravamo ancora solo all'incisione sul legno, alla xilografia. E il terzo, Vitor Speckel, in basso, che ha in mano il coltello e sta incidendo sul legno. Ora questa cosa è incredibile, non si è mai più riproposta, anche perché poi ho fatto un'analisi, perché questo fatto della presenza o meno, visto che stavo sempre a difendere la categoria, ho scoperto un enorme librone di una raccolta di cataloghi editoriali dove io ci ho fatto un articolo perché era troppo affascinante. Dice: allora, questo libro che un meraviglioso pittore ha ripreso, quest'altro dove il valente e virtuoso, i nomi mai, capito? I nomi mai. Escono fuori tre nomi, giusto di uno che aveva fatto una cosa per la Divina Commedia o un altro che era famoso. E questo fatto dell'omissione è drammatico, non è stata mai d'aiuto. Addirittura nelle biblioteche, io ho avuto in mano libri dove il timbro della biblioteca era spiaccicato sopra un'illustrazione. Era per parlare di questo inizio dell'iconografia botanica che poi nel tempo si sviluppa, per cui abbiamo opere incredibili e poi con l'avvento del colore e intanto più legni sovrapposti o addirittura più calcografie sovrapposte a diversi colori, cose splendide. Penso al giardino di Hallstatt, meraviglioso, di cui non esistono più i rami originali perché furono presi per fare le guerre, per fonderli, eccetera. E rimane quest'opera incredibile, perché poi ognuno voleva il suo giardino. Poi penso alle cose leggendarie come la guerra dei tulipani in Olanda. Veramente è un argomento appassionantissimo.

0: Lei che appunto con le parole ci sta facendo vedere tante cose, e questa è anche un po' la sfida della radio, no? Costruire delle immagini. Prova a disegnare a sua scelta un animale e un fiore con le parole, cioè da dove è partita, per esempio, per disegnare un animale particolare e un fiore particolare, da un'osservazione, da una suggestione, da una simpatia particolare per un fiore o per un animale.
1: Devo dire che la mia partenza, pur amando molto gli animali, difficilmente è dal vero, è sempre dalle immagini. Ossia, io parto da una documentazione strepitosa. Per esempio, quando con Zanichelli hanno deciso di illustrare una serie di lemmi, a me mi hanno affidato gli animali. Beh, io per ogni animale, per ognuno dei 600 animali che ho fatto per lo Zingarelli, per il nuovo Zingarelli, avevo 10 fonti diverse: fonti iconografiche, fonti fotografiche, fonti di schizzi, di cose, eccetera. Per cui, intanto poi c'era il problema della scelta, non sarà stato molto moderno, ma la scelta migliore era quella da incisioncina, ossia un modo di eliminare tutte le distrazioni. Per esempio, se fai una fotografia di animale, l'animale lo vedi, sì, però vedi anche il boschetto dietro, le piante, le cose, eccetera. Per evitare questi disturbi, diciamo così, intorno, io sono tornata a farli come si facevano nel 700 e nell'800. Penso soltanto a opere incredibili, dove effettivamente loro che cosa facevano? Loro indagavano l'esemplare. Allora, prima di tutto, l'esemplare maschio è più bello dell'esemplare femmina, per cui raffiguravano in genere il maschio. Poi lo collocavano nell'habitat naturale di dove quella bestia viveva, dove. E allora io all'habitat ho rinunciato, ma sono rimasta a disegnare. Poi dovevano essere tutti all'interno di una misura data, perché poi andavano in fondo alla colonna del dizionario. Per cui li ho fatti tutti a china, tipo incisioncina, perciò diciamo, con le ombreggiature fatte a tratteggio, eccetera.
0: Uno di questi 600 animaletti, ce lo dica.
1: Uno di questi 600 animaletti. Beh, devo dire che quello che mi è costato più fatica è stato l'orangutan, perché avevo molte, molte fonti, però per richiuderlo in quello spazietto l'ho dovuto mettere un po'
0: Un po' in gabbia.
1: sotto, un po' in gabbia, infatti.
0: È un fiore? Una pianta?
1: No, i fiori e le piante le ha fatte il mio amico Maurizio Ossi, che poi.
0: No, però nella vita li ha fatti, non per la Zanichelli, ma.
1: Ah, beh, no, quelli erano tutti inventati. Inventati pigliando spunto da cose medievali, da cose. Sì, prevalentemente da cose medievali con piante un po' fantastiche.

Paola Pallottino, prima di arrivare a parlare di tutta la sua attività di storica dell'illustrazione, di quanto per questa lei ha fatto, mi piace dedicare uno spazio a lei poetessa, perché lei ha avuto sempre un grande interesse per la poesia, probabilmente è arrivata anche a fare la paroliera passando dalla poesia. Le sue biografie raccontano di questo incontro con Palazzeschi, suo vicino di casa, al quale lei aveva sottoposto dei suoi testi poetici. Ecco, inizi da lei bambina scrittrice di poesia, e poi se questo interesse per la poesia è continuato negli anni ed ha in qualche modo, non dico condizionato, ma comunque ha contribuito anche alle sue altre

0: creatività.
1: Lo sventurato Palazzeschi, che abitava all'ultimo piano della nostra casa via dei Redentoristi a Roma, era una mia preda, per cui io nemmeno mi ero posta il problema: non si deve disturbare un uomo della sua statura, eccetera eccetera. Io impavida scrivo a macchina su carta da pane, che allora c'era sta carta da pane gialla, le mie poesiole, poi faccio una firma con la matita rossa, poi lo arrotolo tutto, ci metto un fiocchetto e lo vado a depositare davanti alla sua porta.
0: Quanti anni aveva lei?
1: Io sono del 39, era il 1957.
0: Non la sappiamo fare il conto, comunque era un adolescente.
1: Era un adolescente avanzata e miracolo, Palazzeschi mi scrive questa lettera pazzesca che io poi ho riprodotto varie volte, sia in una raccolta, una cosa che avevo fatto con Marcello Baraghini a Roma, 1.000 lire di testi di canzoni, cose così, però prima ci avevo messo questa lettera di Palazzeschi. Mamma mia, lui dice delle cose talmente strabilianti e alte che io dico no, per carità, allontanate da me questo calice, no, non sono io quella, non ne voglio mezza, mica avevo capito tanto, ero pure scema. Lui mi dice delle cose specialissime, avendo capito benissimo che io potevo continuare a fare anche altre cose, ma che le avrei fatte, eccetera. Poi ho continuato. Poi una volta, quando eravamo in Tunisia con mio marito, abbiamo conosciuto Fausto Amodei, quelli dei Dischi del Sole, eccetera. E proprio mi pare in quel periodo viene fuori De André con La Guerra di Piero. E io dico: oh cavolo, vedi un po'. Non è detto che si debbano fare sempre papaveri e papere, si possono fare anche altre cose. Allora, da deficiente totale, piglio queste poesie che stavo facendo e le battezzo canzoni, che non si sa da dove usciva fuori questa cosa.
0: Beh, insomma, comunque il rapporto degli chansonnier francesi con i testi poetici probabilmente l'ha scoperto in quegli anni e poi l'ha portato avanti, perché ecco, qui adesso è il momento in cui
1: io sono venuta a Bologna e dei miei amici mi hanno detto: senti, guarda che a Bologna il nostro amico ci sta Dalla, vai da lui con quei, capito, io con i miei pezzetti di carta, con le mie poesiole, e io vado da Dalla e abbiamo subito fraternizzato e lui ha cominciato a musicarle. Ma io quello che ignoravo completamente è che il mestiere del paroliere è un altro. Il paroliere è un signore che a fianco al pianista si mettono lì, il pianista fa bla bla bla bla e dice: ecco, questa è una cosa un po' invernale, un po' triste, eccetera. E quello comincia a metterci sopra, che poi ci mette sopra i numeri, dice 33, 43, 2, 12, 28, a seconda di quanto è lunga poi la. Anche perché, ecco, io questo mi picco che sono fissata con la metrica. Allora, un settenario deve essere un vero settenario, un endecasillabo, un vero endecasillabo. Questi che fanno le poesiole metà così, le mie, perché ai bambini, più che le favole, gli facevo delle cose in metrica, un po' come quei cantori siciliani, delle cose in metrica, ma soprattutto in endecasillabi, che sono la mia misura adorata, anche perché mi inventavo delle cose, delle finte Iliadi, delle finte Odissee, delle robe che a me mi piacevano tanto. Io so a memoria un'enorme quantità, benedico chi mi ha obbligato a imparare a memoria le poesie, perché le poesie fanno molta compagnia. E poi mi sono accorta che mi capita che riesco a memorizzare delle cose in metrica, delle cose poetiche che leggo, perché evidentemente proprio mi piace tanto. Dove eravamo rimasti?
0: Eravamo rimasti, lei va da Dalla con queste sue poesie, sì. Ma lui gliela rispetta questa metrica, questi testi.
1: Ecco, la cosa meravigliosa, che mentre altri tagliuzzano, cosano, dicono, Lucio non mi ha mai, dico mai, fatto osservazione su nulla, dicendo allunga, l'accorcialo. Ha sempre fatto la musica. La tremenda vicenda invece dell'assassinio di Gesù Bambino alla RAI a Sanremo è stata, perché lì
0: la racconti, perché magari non tutti la sanno.
1: Allora, io avevo scritto una canzone che mi sembrava cucita addosso a Dalla, perfetta, che era intitolata Gesù Bambino, ed era la storia di uno sventurato da Angiporti eccetera che viene chiamato Gesù Bambino dalla madre, e questa cosa diventa una caratteristica particolare in un ambiente assolutamente poco Gesù. Arrivati a Sanremo, io poi lo so da Lucio, telefonate continue, anche a un'ora di notte, eccetera, che questi dicono: ah, la RAI, se non intervenite su questo testo, la RAI non trasmette Sanremo, non trasmette tutto Sanremo, cosa che ovviamente Sanremo non si poteva permettere. Allora comincia questa cosa affannosa, cambia questo, cambia quello, io poi nemmeno lo sapevo, perfino il titolo non andava più bene, Gesù Bambino, Lucio non sapeva che fare, ci mette la sua data di nascita, ma così, e per me resta sempre Gesù Bambino. Poi dopo, vabbè, la cosa ha avuto comunque un grande successo, perché Lucio era molto ispirato, ha fatto questa cosa ballata, la canzone è decisamente bella, vincemmo il terzo premio. Poi io mi hanno dato una targa, me la sono dimenticata in un bar mentre tornavamo a Bologna, ma la cosa che poi mi ha, devo dire, molto lusingata è stata che quell'anno, era il 71, per la prima volta era stato istituito un premio per il miglior testo da una giuria presieduta da Mario Soldati, e io ho avuto questo incontro con Mario Soldati che è stato stupendo, perché vabbè, la statura che aveva, ma poi mi ha raccontato delle cose molto buffe, mi ha detto: ah, dice, no, ma le devo dire questa cosa bizzarra, perché a me uno mi ha contestato e ha detto: si vergogni dare il premio a uno che racconta una storia, che racconta di uno che va a letto con sua madre, quando mai? E dice: ma perché la gente ha il recepimento intermittente. Vi regalo questa perla di Mario Soldati. Per recepimento intermittente, lui dice, uno sta a sentire un pezzetto, poi non sta più a sentire e si inventa delle cose sue, poi sente l'ultimo pezzetto, poi appiccica tutto insieme e viene fuori un giudizio, appunto il famoso recepimento intermittente.

0: Paola Pallottino, lei, quindi abbiamo parlato di Lucio Dalla, approfittiamo anche per dire che poi lui era anche una persona, qui senza nessuna retorica, molto carina umanamente e anche molto colta, perché questo dobbiamo anche con grande interesse per l'arte. Poi lei ha scritto anche per Branduardi, ma ora andiamo invece, perché credo che insomma la lusinghi questa cosa, ma forse le sta anche un pochino stretta a questo punto rispetto a tutta l'attività, per cui doverosamente dovrebbe essere più celebre. Ecco, lei ha inventato, possiamo dirlo, una disciplina che in Italia non esisteva, cioè quella della storia dell'illustrazione. Abbiamo detto che lei per tanto tempo è stata illustratrice, ma poi ha un pochino virato verso la storia dell'illustrazione, che in Italia praticamente non aveva tradizione quasi.
1: Ma devo dire che nasce la cosa dal fatto che io vengo dalla professione. Allora io degli illustratori, lo status dell'illustratore lo conosco benissimo. L'editore è merda, il quale ti fa fare il disegno, ti fa fare 6 illustrazioni, poi le ricicla, ti paga 2 lire, si tiene almeno ai tempi prima che cominciassimo a mobilitarci eccetera e ottenere delle cose. Adesso le cose sono cambiate, ma un tempo l'editore si faceva, ti dava 2 lire, si teneva i disegni, faceva l'edizione Princeps, poi faceva un'edizione più piccola, poi faceva le ristampe e non ti dava più niente, capito? Che poi sono le stesse rimostranze adesso nell'ambito del cinema, delle serie eccetera, di questi che vengono riciclati all'infinito senza nemmeno più sapere quante volte è andata in onda una tua performance eccetera.
0: Quindi lei appunto rispetto a questa situazione ha sentito l'esigenza di mettere un po' di ordine.
1: Sì, io l'ho sentita dai tempi, ovviamente a Bologna non essendoci editoria, oppure essendo rispetto a Milano non c'è paragone, la cosa è andata avanti a Milano e lì sono successe svariate cose. Per esempio, noi qui a Bologna, diciamo, prima che se ne occupasse l'Accademia di Belle Arti, c'era un gruppo molto ben preparato di disegnatori cose mediche al Rizzoli. Lì c'era proprio una tradizione di disegno medico, anche perché per le operazioni, per esempio, non è che te puoi avere tutti quelli che stanno lì con la testa sul taglio dello sventurato eccetera, devi far vedere passaggio per passaggio come si deve comportare un chirurgo, e lì ci sono stati famosi disegnatori, e c'erano questo gruppo di molto simpatici disegnatori che decidemmo insieme di fare qualche cosa. Anziché fare la solita mostra, ognuno porta un disegnino, illustriamo un libro, e c'erano Il nome della rosa e 100 anni di solitudine, che erano, poi fu scelto Il nome della rosa. Fu scelto Il nome della rosa, tutti fecero i disegni, e li abbiamo anche, abbiamo fatto un cataloghino, li abbiamo esposti, è venuto anche lo zio Umberto a consolarci e a darci soprattutto una cosa che tutti poi quando sono stati pubblicati hanno detto per la prima volta noi, ci ha dato tutti i disegnini dei monaci che lui aveva fatto, perché poi disegnava benissimo, tutti i disegnini dei monaci eccetera che abbiamo pubblicato all'inizio di questo catalogo, e poi lui è venuto anche, io ho le foto di lui che viene alla mostra eccetera. È stata una cosa molto bella, ma non piaciuta molto a Milano.

0: lei ha la storia comunque dell'illustrazione, forse semplifico, però insomma ha dedicato tre grandi opere, una in una prospettiva internazionale, una più italiana e una più specificatamente al femminile, così ecco, può un pochino ricostruire per noi un po' questi passaggi. Poi lei ha insegnato anche storia dell'illustrazione, lei ha fondato a Ferrara un museo dedicato all'illustrazione, quindi le sue attività sono state molteplici, ecco, però insomma ci faccia un po' orientare in questa disciplina che appunto in Italia non aveva grande storia prima di lei.
1: Allora, è accaduto una cosa bizzarra. Io avevo pensato a un lavoro sull'illustrazione che avevo proposto a Giuseppe La Terza, e io ho ancora il ricordo di Giuseppe La Terza che era nel mio salotto in poltrona eccetera, e che dovevamo stringere e mandare il contratto eccetera, quando improvvisamente, per ragioni che non riesco a spiegarmi, lui mi manda una lettera e dice: ah no, però quest'opera noi non la possiamo fare. Io rimango malissimo e dico: ah sì, anziché seguire la vecchia regola della proposta all'editore X, passano 6 mesi, poi quello dice no e lo mandi alle... Dico: adesso io mando a tutti gli editori che conosco la stessa proposta. Per cui mando questa proposta e parto per l'Inghilterra. Parto per l'Inghilterra, ricevo da Zanichelli, da Miro Togliotti, personaggio leggendario all'interno della Zanichelli, un messaggio che dice: ma questa cosa a noi sembra interessante, la porterò al prossimo consiglio. Io parto e quando ritorno nella mucchia della posta trovo la lettera di Miro Togliotti che dice: noi l'abbiamo accettata e la facciamo. Ed è nata così la storia dell'illustrazione italiana. Questa cosa poi non ha la leggendaria edizione emendata, non è stata mai fatta, finché poi così allora non erano più interessati a farlo e sono andata disgraziatamente con un altro editore di cui adesso non voglio parlare, e a quel punto però ho anche approfondito meglio la cosa eccetera, per cui la storia dell'illustrazione italiana non è un lavoro teorico, è un lavoro storico, parte dai primi editori post-gutenbergiani che vengono a lavorare in Italia e arriva fino alla metà degli anni 50, diciamo, finisce con l'avvento della televisione, e questo è tutto. Altre cose ovviamente poi io ho portato avanti su singole figure di illustratori, fino a che mi sono resa conto dell'esigenza di parlare delle donne, per cui ho scritto questo libro sulle illustratrici donne, un libro bello e sventurato perché è uscito all'inizio del Covid, è uscito nel dicembre del 19.
0: Ci ricordi il titolo?
1: Il titolo è Le figure per dirlo, che a sua volta è una citazione, è Le figure per dirlo, storia delle illustratrici italiane, e parte dal 400, ma in realtà le prime cose firmate sono già del 600, fino al... sì, ho documentato fino a Beatrice Alemagna, la mia geniale bimba, al 2018.
0: Senta Paola Pallottino, in Italia rispetto a un panorama internazionale, diciamo, l'arte dell'illustrazione, oso dirlo, insomma la disciplina dell'illustrazione ha fatto più fatica ad affermarsi. Mi viene da pensare quanto poi fatica hanno fatto in Italia da sempre le cosiddette arti minori, che in tanti paesi, soprattutto in quelli anglosassoni, invece hanno una grande nobiltà. Ecco, è stato così anche.
1: Allora, voglio dire, noi godevamo di preziosi studi su tutta una serie di grandi illustratori. Penso appunto, lei ha nominato la Gran Bretagna, penso a tanti illustratori inglesi, ma voglio dire, anche per la Francia questo vale. La cultura fuori d'Italia si è sempre occupata dell'illustrazione, dell'immagine riprodotta eccetera, e noi siamo arrivati più tardi e loro hanno cominciato prima.
0: Le illustrazioni che hanno popolato la sua infanzia, cioè i primi libri illustrati di cui ha memoria nella biblioteca della sua famiglia, quelle che insomma le hanno già precocemente fatto nascere un interesse.
1: Devo dire che una delle caratteristiche dell'illustrazione è che tu non la puoi vedere contemporaneamente tutta, devi sfogliare pagina per pagina, perché 6 illustrazioni, 12 illustrazioni, ma arrivano in tempi. Io ho letto, sono stata anche il bambino malato di Sartre, perché avevo la pleurite da bambina, poi non ho avuto più niente, sono stata molto fortunata, ma sono stata molto tempo a letto, per cui poi a letto io avevo la mia coccoina, le forbicine, le matite, pezzetti di carta, appiccicavo, cosavo, eccetera, e leggevo e rileggevo i libri amati. E andavo velocissima nei punti dove c'erano illustrazioni che non mi piacevano molto, e invece stavo lì a bearmi di quelle che mi piacevano di più. Devo dire che, per esempio, io non ho mai amato particolarmente Pinocchio, che peraltro avevo in una edizione originale ottocentesca, un po' masticata, un po' mancavano un po' di pagine all'inizio, un po' di pagine alla fine, eccetera. Però non era. Io devo dire che nella mia infanzia quello che ho adorato è stato, sono state Mary Poppins da una parte, che proprio è stato il mio grande amore, e anche i disegni di Mary Shepard pure mi piacevano molto, e Piccole Donne. Ovviamente, come tutte le bambine fantasiose, eravamo tutte Jo, e io lo sapevo assolutamente a memoria dalla prima all'ultima riga.
0: Lei ha anche parlato dei fumetti, anche fumetti le interessano, e le graphic novel, che sono adesso una variante molto di successo del fumetto, nelle quali però insomma forse il testo ha dei bilanciamenti diversi rispetto ai fumetti.
1: Allora, diciamo, per quanto riguarda i fumetti, io leggevo il Corriere dei Piccoli da bambina, poi però c'erano gli albi Disney, gli albi d'oro, eccetera, per i quali, ecco, io per Disney ho avuto un amore sviscerato, ho adorato ogni immagine Disney, non solo dei personaggi di fumetti, ma anche altre cose, appunto, ripeto, questi albi d'oro che uscivano nel frattempo. Sì, è stato un grande amore. Fumetti leggicchiavo, ma poi sì, poi più di tanta roba non potevi avere. Mi piacevano molto delle storie che poi è inutile che ne parlo, perché poi non le ho mai seguite, le guardavo da lontano. Per quanto riguarda la graphic novel, sì, vabbè, è l'evoluzione dei tempi. Penso alla mia ex nuora, adorata ex nuora Francesca Germandi, che lavora a fumetti, ma è una regina del segno. Lei è la figlia del primo scultore astratto italiano, Quinto Germandi, e disegna divinamente bene. Per cui il fatto che si legga. Che si legga, tra virgolette, diciamo la parola, mettiamo la parola tra virgolette, una graphic novel, va benissimo, è un prodotto come un altro. Dice, ma è un prodotto letterario? Ma sì, anche, perché no?

0: Abbiamo parlato di un padre importante, Paola Pallottino. Lei però ha avuto anche un suocero importante.
1: Sì, ma infatti dicevo, quello che non potrei mai fare per mio padre, perché l'archeologia non è nelle mie conoscenze, ho potuto fare per mio suocero Mario Pompei, che è stato padre di mio marito, che è stato un grande illustratore, scenografo, autore drammatico, autore di fiabe poi trasmesse in radio per anni e anni e ancora adesso, i cui materiali sopravvissuti, poi ricordiamoci questo, perché poi tutto si distrugge, ma questo mi ha consentito di poter fare diversi lavori su di lui, a cominciare dall'apertura del Museo dell'Illustrazione a Ferrara nel 93, con un catalogo che parlava di lui in vari ambiti e con un parterre de rois, perché da Rossana Bossaglia, voglio dire, ai Bragaglia, c'era una quantità di nomi che hanno collaborato a questo catalogo. Adesso si è dato il caso che una mia ex allieva, che tra l'altro insegna la mia stessa disciplina, però alle belle arti, Maria Letizia Pagliato, sta facendo insieme a docente di teatro Pier Francesco Giannangeli un mostra e catalogo su Mario Pompei, scenografo, solo limitatamente alla sua attività di scenografo, che dovrebbe inaugurarsi. Tra l'altro, la prima è una piccola mostra limitatamente alle scenografie di musica e balletto, sì, musica lirica e balletto, perché a Macerata c'è lo Sferisterio. Poi ci sarà un'altra grandissima mostra, con tutte le scenografie per la prosa e per la rivista, che si farà a Iesi. E sempre a Iesi verrà presentata la primizia di questo Babbo Pallino, che era una commedia scritta da Pompei, che è stata rivisitata con bellissimi costumi, eccetera, un po' ridotta perché c'erano anche troppi personaggi.
0: Paola Pallottino, a proposito di queste figure eclettiche, lei ha studiato anche Duilio Cambellotti molto. E ecco, forse anche questa è un'occasione per un pochino tessere nuovamente la fisionomia di questo artista che veramente è stato molto importante e tuttora ancora, a mio parere, un po' sottovalutato, perché oltre alle sue doti indiscusse, alla sua mano felice, è stato anche un promotore di iniziative sociali molto importanti.
1: Io ho cominciato a interessarmi a Duilio Cambellotti quando ho iniziato una collana con Cappelli intitolata 100 anni illustratori, il cui primo numero era proprio Duilio Cambellotti, che poi mio padre dice: "Ah, non ho capito perché si è andata a disturbare Argan, che all'epoca era sindaco di Roma", e dico: "Perché è la romanità di Argan e Cambellotti".
0: Una collana che aveva dei prefatori d'eccezione, ricordiamo.
1: Allora era Cambellotti, Sergio Tofano, Piero Bernardini, Mario Pompei, Carlo Chiostri e tanti
0: E
1: altri.
0: con prefatori di
1: Con prefatori di primo ordine. E infatti il mio caro amico Paolo Poli fece la prefazione per Sergio Tofano, Argan per Cambellotti, addirittura Mario Luzzi per Piero Bernardini.
0: ancora qualche parola su Cambellotti, eravamo
1: Allora,
0: interrotti.
1: Cambellotti è stata una scoperta, anche perché poi io, mio marito architetto, aveva studiato con uno dei figli di Cambellotti, e io poi li ho conosciuti tutti e due, che conservavano le memorie del babbo, ma spesso avevano anche collaborato. E sai, entrare a casa Cambellotti, ragazzi, con la spiga sulla targhetta della porta, eccetera, in questo ambiente che erano queste case fasciste immaginate per avere il forno, diciamo, in cantina, in sottoterra, eccetera, e poi le cose in alto, per cui questi artisti lavoravano all'interno delle loro case, che erano già tutte immaginate in funzione proprio in funzione creativa. E così ho saputo tante cose di Cambellotti, veramente appassionanti, non ultima poi ho fatto analisi di suite di illustrazioni, come per esempio quelle fatte per l'Agro Romano, dove lui disegna gli animali meravigliosa, lui aveva un dono per gli animali. Allora una volta suo figlio fa, dice: sì, ma lui faceva altre cose oltre agli animali. Io dico: no, certo, faceva tutto, però negli animali era un re, aveva una mano incredibile.

0: Arriviamo un po' all'oggi. Io quando sono arrivata ho visto che lei si muove molto agevolmente, non so quanto sui social, ma comunque con lo smartphone con una certa disinvoltura. Ecco, cosa pensa però nell'ambito della sua disciplina, cioè dell'illustrazione, di queste rivoluzioni degli ultimi anni, no? Quanto sono fondate, le paure rispetto al copyright, rispetto a cosa potrà fare e sta facendo già l'intelligenza artificiale rispetto all'illustrazione? Sono spauracchi che poi ricorrono nelle varie epoche e diciamo la mano, poi la mano nel senso fisico del termine vince sempre, oppure stiamo vivendo un momento di svolta?
1: Allora, intanto non ricorrono perché l'avvento dell'intelligenza artificiale è un unicum, difficilmente paragonabile ad altri eventi, per cui comunque è un grande evento. Certo, l'adoperiamo tutti, tra l'altro facendo dei consumi mostruosi, perché ogni volta che fai una domanda a questi pappoloni si consuma una quantità di energia. Anyway, il terrore dell'impiego malamente dell'intelligenza artificiale ne siamo perfettamente consapevoli, perché già si fa, voglio dire, pensiamo a tutta una serie di organizzazioni, eccetera, in cui l'impiego dell'intelligenza artificiale è veramente nefasto. Contemporaneamente, però, l'idea di. Ricordo un racconto di fantascienza molto bello, perché ho avuto un periodo di fantascienzite acuta, per cui ho scritto anche racconti di fantascienza, eccetera. E nei racconti brevissimi c'era questa storia del. Come si può dire? Non si può parlare di intelligenza artificiale, ma comunque era un computer mega galattico che, arrivati a quel, si sapeva tutto, eccetera, eccetera. E allora c'è quello che sta per infilare la spina e fare la prima domanda. Infila la spina, fa la prima domanda e dice: ma allora esiste Dio? E il computer risponde: adesso sì. E che fa parte dei racconti brevi appassionantissimi. Allora, è chiaro che bisogna avere misura, scaltrezza. Io ho fatto una serie, ma tutti i miei amici ce l'hanno, tutti ce l'abbiamo. Adesso poi pure questa parlata che non lo fai stai. Allora, la tendenza è che tu rimanga a fare altre domande, e allora ci sono sempre queste risposte cretine dell'intelligenza artificiale che dice: però se vuoi io posso andare, e tu dici: no, basta, ma basta, non pussa via, non ne voglio più mezza, eccetera. Però qui stiamo giocando. Che l'intelligenza artificiale possa scrivere nello stile di, addirittura quei casi molto divertenti di avvocati che gli aveva dato tutte nozioni sbagliate, inventate, citando, dice, come nel caso di, ma casi che non erano esistiti, se li era inventati. Questo può accadere, certo, bisogna essere pacati, scaltri, attenti, però.
0: Disegnare alla maniera de.
1: Sì, ma. Allora, pensiamo ai bravissimi falsari stupendi che disegnavano la maniera di. Non vedo grandi tragiche differenze, non in quell'ambito lì, sono altri gli ambiti che mi preoccupano. Per esempio, quello che trovo preoccupante al massimo è il rapporto con i giovanissimi, ossia non hai più una figura di riferimento, un adulto, lascia perdere la famiglia, i genitori, un adulto, figura di riferimento che possa in qualche modo capire qual è il tuo problema, eccetera. E questi c'hanno psichiatra che, scusa, che è l'intelligenza artificiale, e con conseguenze che spesso abbiamo visto abbastanza terrorizzanti.
0: Paola Pallottino, qual è, alla luce anche di queste cose che abbiamo detto, lo stato di salute attuale dell'illustrazione? Fermiamoci a un panorama italiano. È un momento vivace, è un momento in cui ci sono delle persone da tenere sotto osservazione perché sono dei talenti importanti.
1: Diciamo, l'illustrazione non è la pittura che tu ti svegli e dici: sai che c'è? Faccio un quadro. L'illustrazione, se non hai la commessa, ossia un editore che ti chiama e ti commissiona certe cose, non esiste. Diciamo che ancora secondo me sono durate a lungo le conseguenze, il Covid, eccetera, eccetera. Adesso l'editoria si sta riprendendo, ma parliamo poi dell'editoria per la gioventù, perché l'altra va a ramengo. Sì, non è un panorama così esaltante, di novità assolute. per quello che ho potuto sbirciare io non ne ho viste, però si stanno muovendo molte cose e comunque in qualche modo l'accettazione dell'illustrazione come disciplina che viene insegnata nelle Accademie di Belle Arti, di cui si tiene conto, per la quale si fanno concorsi, premi eccetera, favorisce lo sviluppo di una maggiore presa di coscienza e conseguente attività positiva e in crescita.
0: Siamo arrivati alla conclusione della nostra conversazione, che fatalmente ha un termine stabilito dall'orologio. Paola Pallottino, mi piace quando io ho a che fare con un artista, e lei lo è senz'altro, oltre che una storica, come anche ama definirsi. Mi piace, io sono molto attratta dalle mani. Quando ho intervistato anche Tullio Pericoli abbiamo fatto una lunga conversazione. Che cos'è per lei la mano?
1: Cosa sono le mani? Le manine laboriose sanno fare tante cose, sanno cucire, ricamare, le cose che ci dicevano da bambini. Ecco, delle mani mi piace tenere le unghie molto corte.
0: Grazie, mi sembra una buona conclusione. Grazie.
1: Prego.

E questa era la chiacchierata veramente illuminante, devo dire, di Monica D'Onofrio con l'illustratrice storica dell'illustrazione, ma anche paroliera, come abbiamo sentito Paola Pallottino, per questo nuovo episodio della vita che mi diedi, che potrete riascoltare come sempre su Rai Play Sound, come tutti i nostri contributi. Ecco, cioè, mi è piaciuto particolarmente diversi spunti dalla cura degli aspetti metrici dei suoi testi e diciamo che è venuto fuori anche in questa piccola deliziosa accennata filastrocca da bambini con cui si è chiuso l'intervento e anche il rapporto fra la sua curiosità e anche il suo coraggio e diciamo la sua statura di studiosa, appunto, con questo gran importante volume di questa collana 100 anni di illustratori e anche evidentemente l'attenzione sulle illustratrici e insomma anche l'attenzione però ecco ai problemi anche della contemporaneità, neanche a farla apposta Paola Pallottino faceva menzione al consumo incredibile dell'intelligenza di energia da parte dell'intelligenza artificiale. Durante il GR abbiamo ascoltato le notizie di questo nuovo studio che paragonava i consumi anche semplicemente in Italia dell'intelligenza artificiale a quelli di una centrale nucleare. A questo evidentemente dobbiamo tutti un po' pensare quando la utilizziamo per scopi che non sono probabilmente assolutamente necessari. Ma ad ogni modo, con la vita che mi diedi si conclude come ogni domenica la puntata odierna di Radio 3 Suite, che ricordo è un programma a cura di Bruno Ruffolo, realizzato da Monica D'Onofrio, Attilio Fortunato, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Azzurra Di Meco e Lucrezia Cirri. In console questa sera si sono alternati Francesco Napoleoni e Marina Baglivo, in regia c'era Gianni Grimaldi. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound. Renata Scognamiglio vi dà appuntamento a sabato prossimo. Domani al microfono torna Guido Barbieri. Adesso, come sempre, c'è Battiti e quindi vi auguro una buona notte.

0: Ore 24. Battiti.
1: Buonanotte, ben trovati all'ascolto di Battiti da parte di Antonia Tessitore, Chiara Colli, Nina Terruzzi, Ghighi Di Paolo e Simone Sottili. Benvenuti qui su Radio 3 per i nostri 90 minuti di musica quotidiana che oggi ci riportano a Ravenna, la scorsa edizione di Transmissions, un festival nato nel 2008 e promosso da Bronson Produzioni. Festival che anche nel 2025 ha dato prova di uno sguardo ampio e indipendente. Qualche domenica fa, sempre da Transmissions, abbiamo ascoltato il concerto dei libanesi Sanam e stanotte invece sarà la volta di un doppio live con due set. Di fatto sono due estratti di quanto è stato suonato a Ravenna, due set che ci raccontano modi molto diversi di pensare la canzone, quello di Micah P. Hinson e quello degli Index for Working Music. Per questi ultimi non so neanche se si possa veramente parlare di canzone. Comunque sia, iniziamo con il primo concerto. La band britannica la presenteremo più in là nella notte, quindi iniziamo con Micah P. Hinson, musicista statunitense, cantautore che pesca dalle sonorità e dai linguaggi della cosiddetta americana, ovvero da quel bacino di musiche che comprende blues, soul, country, bluegrass e folk e altro ancora, che sarebbero poi le musiche che gli statunitensi considerano fondative della cultura musicale del paese. E in effetti sentirete tutto ciò nelle ballate proposte a Ravenna dal cantante chitarrista cresciuto in Texas, brani che vengono in parte dall'album The Tomorrow Man, pubblicato dall'etichetta italiana Ponderosa appena un mese prima del live che ascolteremo, ed è un disco dove di nuovo si apprezza la presenza fondamentale di Alessandro Asso Stefana, che aveva già prodotto il precedente I Lie to You. Alessandro Asso Stefana, che ascoltiamo questa notte insieme a Micah P. Hinson. Stefana è alle tastiere e al banjo, con Paolo Mongardi alla batteria e il leader alla chitarra e alla voce, in questa registrazione effettuata al Teatro Rasi di Ravenna il 21 novembre del 2025. Prima di lasciarvi al live, vi ricordiamo che potete ascoltare e riascoltare Battiti, così come tutta Radio Rai, attraverso la piattaforma App Web Rai Play Sound, che potete scriverci all'indirizzo battiti@rai.it, mentre per le scalette e le anticipazioni delle puntate quotidiane il riferimento è la nostra pagina Facebook Battiti Radio 3.

0: Thank you so much, everybody.
1: Micah P. Henson, chitarra e voce, Alessandro Asso Stefana, tastiere banjo e Paolo Mongardi, batteria, in questa registrazione effettuata al Teatro Rasi di Ravenna il 21 novembre del 2025 nel corso della edizione 2025 di Transmissions, il Festival Transmissions, concerto che si concludeva con 500 Miles, una canzone classica del country folk americano accreditata a Haley Wayne, ma resa famosa soprattutto dal trio vocale Peter, Paul and Mary. Una degna chiusura per il set di Micah P. Henson, che ricordiamo è stato più lungo di quanto noi vi abbiamo proposto, e questo per fare spazio al secondo live di questa notte qui a Battiti, quello degli Index for Working Music, band britannica nata nel 2023, sul retro del loro primo album è riportata la frase: Index for Working Music non è un sottomarino, è una nave che affonda. E questo può essere un buon viatico per introdurre il suono del gruppo, un suono scuro, claustrofobico, in una certa misura un suono un po' trascinato e con un chiaro riferimento alla psichedelia degli anni 60 in stile Velvet Underground, anche grazie alla presenza in questo live del violinista Taka Tsunamukai. Index for Working Music, che sono piuttosto prolifici, nel frattempo sono usciti altri due album a nome della band, sempre su Tough Love, e il repertorio proposto a Transmissions attinge da tutta la produzione discografica della band britannica. È decisamente presto per raccontare la programmazione della prossima edizione di Transmissions, però abbiamo le date: dal 19 al 21 novembre 2026, sempre a Ravenna, si terrà la prossima edizione di Transmissions. E allora ascoltiamo Index for Working Music in questa registrazione effettuata al Teatro Rasi di Ravenna il 22 novembre del 2025 con Max Oscarnold voce e chitarra, Natalia Bruno voce e basso, Bobby Voltaire batteria, Edgar Smith al violoncello e Taka Tsunamukai al violino. Buon ascolto.

ora vicino, ora lontano. A un certo momento le parve che venisse proprio dal mare.

0: Thank you very much.
1: Grazie.
2: Index for Working Music, ovvero Max O'Scarn, voce chitarra, Natalia Bruno, voce basso, Bobby Voltaire, batteria, Edgar Smith, violoncello e Taka Tsunamukai al violino. In questa registrazione effettuata la scorsa edizione di Transmissions al Teatro Rasi di Ravenna il 22 novembre del 2025. Con questo arrivano anche i nostri saluti, quelli di Antonia Tessitore, Chiara Colli, Nina Terruzzi, Ghighi Di Paola e Simone Sottili. Vi diamo appuntamento con Battiti sempre nella notte di Radio 3, quotidianamente alle ore 24. Buonanotte, ciao.
3: Para todos la luz. Para todos todo.
4: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
5: Classico notturno.
6: Johann Sebastian Bach, preludio e fuga 18 in sol diesis minore, Bach Werke Verzeichnis 887, Friedrich Haas, clavicembalo.

0: Di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato Preludio e Fuga diciottesima in Sol diesis minore, Bachwerke Verzeichnis 887, Friedrich Haas, clavicembalo.
1: Fritz Kreisler, concerto in Do maggiore per violino, archi e organo nello stile di Antonio Vivaldi. Allegro moderato e maestoso, andante doloroso, allegro assai. Gil Shaham, violino. Orpheus Chamber Orchestra.

0: Di Fritz Kreisler avete ascoltato Concerto in Do maggiore per violino, archi e organo nello stile di Antonio Vivaldi. Gil Shaham, violino. Orpheus Chamber Orchestra.
1: Claude Debussy, Clair de Lune, numero 3 dalla Suite Bergamasque. Pianista Pascal Roger.

Di Claude Debussy avete ascoltato Clair de Lune, numero 3 dalla Suite Bergamasque. Pianista Pascal Roget.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Bedrich Smetana, Bagatelle et Impromptu, ciclo di 8 pezzi per pianoforte, composti nel 1844. Innocenza, scoramento, idillio, desiderio, gioia, favola, amore, discordia. Pianista Itka Cechová.